le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. Ciao.

Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: Orario. Sono le 3.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Sono le 3:56.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: House music.
0: Ultra classic. Extended version.
3: Ultra classic extended version.
0: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4 e 52 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Back to back. Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Heavy Rotation.
2: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hit.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Record, i dischi della Radio In.

0: Rotation.
1: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
2: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qua.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
3: Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuno.

0: patata. Come pompa questa radio.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: ...1976 Records. I dischi della Radio In.
3: I dischi della Radio In.
2: 1976 Records. 45 anni di storia.
3: 45 anni.

0: ciao.
1: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
2: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
1: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: 1976 Re.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Radio Patata. Questa è Radio Patata.
1: Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: tra poco.
1: 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia

Canta in condotta la dance internazionale degli anni 70-80. Canta in condotta la migliore dance italiana degli anni

Ottanta in condotta. La musica che si fa ricordare.

0: up the volume.
1: Oh, wait a minute, you better talk to my...
2: Le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
3: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Tra poco, Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
6: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
5: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev Kiev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Quasi una formalità, per completare l'opera gli è bastato vincere due turni di servizio, il primo a 0, ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev. Tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri. Un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Yannick registra e va avanti.
2: È una situazione unica perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
1: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14 Bolelli-Bavassori contro Granollers de Bayos. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
5: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.
7: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: Top Italia.
1: Questa è la musica
0: bianca, rossa e verde.
2: Number 6. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Radio. Sono le 10:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Segnale orario.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
6: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
5: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Grano Yerzebayos. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3-set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
7: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo.
5: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio sul Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali, Juve-Stabia-Monza 2-2 stasera alle 20, l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi nona frazione, partenza da Cervia, dopo 184 km l'arrivo in salita, corno alle scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale. Alle 14, semaforo verde della gara lunga, in pole Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader Iri dato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e c'entra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluro Lombarta Zabierce, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
9: Bianco, rosso e verde.
8: Ogni sabato e domenica mattina

0: Questa è Radio Patata.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica.

0: 12:07. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.

0: shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato e già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi, è ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina su

tutte le hit Italia ritmate 80-90 2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
7: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia, all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli. Qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
6: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 subitaliani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissima le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore, oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
8: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore ore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze quelli in sharing sono vietati, altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
6: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
9: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
1: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
9: Ma è bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
1: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Bavassori in campo nella finale contro Granoyer Zaballos.
6: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
10: Warm up.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

cosa per quanto riguarda il discorso Juventus e Champions, poi rimanderemo il tutto intorno alle ore 18:30. Una squadra che non vince in casa col Verona, già retrocesso, una squadra che perde in casa con la Fiorentina, salva la scorsa giornata, secondo me è giusto che non vada in Champions, ma fosse per me non le farei fare nessuna

E anche Spalletti, se avesse un minimo, un sussulto di dignità, dovrebbe dimettersi già adesso, in questo momento. Io poi non so come si stanno evolvendo le cose, perché sono in diretta da questa

tratti proprio dai Black Box, è la versione che abbiamo ascoltato proprio in questo momento. A proposito di calcio, è tornata anche Shakira con Dai Dai.

Shakira dopo il concerto da oltre 2 milioni di persone a Copacabana. Si tratta della terza canzone per quanto riguarda la Coppa del Mondo dopo Waka Waka del 2010. Rimasta per oltre 10 anni il video musicale legato alla FIFA più visto su YouTube. E poi ci fu anche la meno ricordata La La La per quanto riguarda i mondiali del 2014.

nostro numero di SMS WhatsApp 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911. La prossima è la nuova di Calvin Harris.

Jourdain, che era davvero una gran bella ragazza con una voce potente roca che comunque le ha permesso di accelere sia nei brani dance molto ritmati come questa Sotto la mia voce, questa mitica Telling to my heart, che nelle ballate, insomma, che poi nel corso degli anni il suo talento le ha permesso di mantenere anche un seguito di

0: Sono le 15.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare.

produttore R&B americano Gregory Abbott. Un bel brano soul dal ritmo moderato che rimane ad oggi la canzone simbolo di questo artista, un punto di riferimento sicuramente per gli amanti del genere, una canzone che si piazzò molto bene all'epoca a cavallo tra il 1986 e il 1987 in molte classifiche, peraltro attraversando l'Atlantico diventò un grande successo in Europa, raggiungendo anche le vette delle classifiche dei singoli in Gran Bretagna. E la cosa bella è che la casa discografica, la Columbia Records, all'epoca aveva inizialmente pianificato di pubblicare un'altra canzone, non questa come singolo portante del 33 dell'epoca di Gregory Abbott. Poi decisioni dirigenziali hanno posticipato l'uscita di quel brano, spingendo invece proprio questa, che poi si è rivelata sicuramente vincente per l'artista, visto che poi lo stesso Gregory

Australia e di un volo decollato da Melbourne diretto a Dallas che è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione alquanto insolita, perché secondo quanto riportato

E secondo l'emittente australiana ABC e altri media, l'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. E mentre peraltro si cerca ancora di capire le motivazioni che hanno portato l'uomo a mordere l'assistente di volo, la compagnia aerea usa il pugno duro e annuncia che il passeggero

che aveva avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto anche con il produttore Pierpaolo Peroni, che all'epoca era molto vicino agli 883. I Got the Rhythm dal 1992, le 15:20 minuti, una manciata di secondi, amici, siamo molto molto vicini a quello che chiaramente stanno vivendo le persone coinvolte praticamente nel disastro di ieri pomeriggio in quel di Modena. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di

quello che fate in questa circostanza drammatica, ma anche abitualmente. Siamo consapevoli, ha aggiunto Mattarella, di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini. Il bilancio al momento di quanto successo ieri a Modena in via Emilia è pesantissimo. 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe e di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone ha raccontato che era lì a

disgrazie per lanciare dei commenti sui social pregni di odio contro tutti gli stranieri. È chiaro, è un qualcosa di semplicemente vergognoso, punto e basta. Un criminale è un criminale qualunque sia la sua origine, però è chiaro che tante volte si usano le tragedie per alimentare razzismo, per alimentare

degli altri, da un lato la memoria, dall'altro la dignità. Quindi mai fare di tutta l'erba un fascio. È chiaro che l'amico qui in questione ha sbagliato e quindi deve pagare, pagherà, io me lo auguro, anche se poi effettivamente sono anche d'accordo con chi dice che forse l'Italia ha esagerato per quanto riguarda l'accoglienza buonista forzata, perché magari sotto certi aspetti si cerca di foraggiare un sistema che fa soldi per

collegati sui nostri canali nell'appuntamento di oggi con Non ci resta che attendere. Chiaramente salutiamo tutta quella bella gente che ascolta attraverso i canali in FM, sia attraverso anche i canali web sparsi in lungo e in largo tramite le radio che domenicalmente diffondono il nostro appuntamento. Tra non molto parleremo delle professioni, non dico del futuro, ma le professioni che sono magari più imperiture rispetto alle altre, perché comunque qui non è un problema solamente della casalinga di Voghera, ad esempio, che cerca un idraulico, ma anche un problemone delle grandi aziende, perché poi anche quest'anno c'è la lista dei lavori, anzi dei lavoratori introvabili in quello che è il mercato del lavoro, quindi la lista di quelle figure professionali di difficile reperimento. Quindi è chiaro che comunque parleremo tra non molto dell'edizione 2026 dell'osservatorio tematico realizzato dal Centro Nazionale di Orientamento di ELIS, ente di formazione e consorzio di aziende che in questa duplice veste ha goduto di un punto di vista privilegiato, riunendo intorno a sé oltre 130 soggetti tra grandi gruppi, università, centri di ricerca, concentrati soprattutto nei settori del digitale, dell'energia, delle grandi opere, della finanza e dei trasporti. Ne parliamo tra poco. Intanto la novità è di Elisa con Amore è...

nuova canzone per quanto riguarda Elisa per l'estate 2026. Amore è questo motivo che è il primo estratto dal nuovo disco di Inediti, atteso nei prossimi mesi e che arriva dopo le ultime date sold out nei Palasport, dove Elisa già lo aveva presentato dal vivo. Comunque una traccia che mette insieme scrittura personale, tensione elettronica, un po' di pianoforte, quindi al centro c'è l'idea dell'amore non come possesso ma come scelta, quindi un qualcosa che passa dal desiderio alla libertà fino alla volontà di lasciarsi vivere senza rinunciare a se stessi. Davvero molto molto interessante la canzone. Le 15:32 minuti, una manciata di secondi. Intanto un bacione alla zia Sonia, che so che è collegata con noi anche oggi.

Walkman con radio e cassetta incorporata, e che te lo dico a fare, ti sentivi padrone del mondo. Quindi la zia Sonia mi ha fatto pensare a questa immagine un po' retro, un po' vintage, ma sicuramente bella, visto che so che sta ascoltando.

Quindi sono dati che in tutti i casi non stupiscono, visto che praticamente solo qualche settimana fa gli esperti avevano confermato un trend noto da tempo. Quasi uno studente delle superiori

componenti metallici, e questa unione richiede precisione assoluta e competenze non indifferenti, perché se da un lato i robot hanno imparato a farlo benissimo in fabbrica su oggetti di dimensioni contenute, ci sono settori in cui questo è letteralmente impossibile. Al quinto posto, per esempio, meccanico specializzato. Quindi riparare veicoli o macchinari complessi non è più solamente un lavoro manuale, ma un'attività che fonde meccanica e alta tecnologia in campo elettrico ed elettronico, quindi la meccatronica. E quindi le aziende del settore

fondamentale, no, per la vita urbana, ma che fatica enormemente a trovare un adeguato ricambio generazionale. Ora, io non so se questa mancanza, no, di queste figure è da ascrivere a una faccenda meramente economica. Io penso che alla fine dei conti, no, il problema

termine sporchi, no? E poi tanti anni fa, durante le vacanze da scuola, i ragazzi facevano un lavoretto estivo, no? Oggi, anche dopo il diploma, e io ste cose le vedo, ci si alza a mezzogiorno, si aspetta il lavoro bello, facile, poi per carità, è chiaro che potrebbe essere anche un problema di lavori pagati male, di lavori usuranti, sottopagati, e c'è tanta gente che lavora da 30-40 anni e che ha sempre fatto lavori pesanti e che comunque persone che sono sempre

arrivare anche ad una certa età per la pensione. E tutta gente che forse col senno di poi avrebbe cercato lavori meno usuranti, meno massacranti. Ad ogni modo, bisogna anche sottolineare un'altra cosa, no? Nel senso che non ci

progetto che pubblicò diversi singoli tra il 1999 e il 2000, brani che sono diventati leggendari successi nei club in tutta Europa, in modo particolare in Francia, in Italia e Germania.

presentare davanti ad una platea internazionale che tra mille contraddizioni poi ama andare avanti culturalmente, artisticamente. Io ho ascoltato un po' per sommi capi le canzoni, non è che mi abbiano entusiasmato più di tanto. Forse la Francia, la Danimarca hanno proposto qualcosa di quasi interessante, perché comunque c'era ricerca, forse c'era anche coraggio nel proporre qualcosa. Noi invece abbiamo deciso di abbiamo deciso di gareggiare, ecco, con una canzone sulla quale non entro nel merito, non me la sento di commentare un brano scritto da qualcuno, da 5-6 persone con dentro 12 parole e solamente un concetto. Magari il problema poteva essere rappresentato dall'impianto, dalla performance, dall'immaginario, però una cosa mi sento di dirla a favore del povero Sal da Vinci, che si è piazzato quinto. Tutta questa cattiveria su Sal da Vinci io non riesco a capirla, perché ad ogni modo un artista può anche non piacere, però sputare tutto questo veleno è veramente vomitevole, perché siamo diventati ormai un paese veramente mediocre, che da

che chiaramente per un tifoso juventino questa sia la punizione maggiore che ci potesse capitare, ma al di là di tutto è giusto così, perché oggi la squadra ha giocato davvero in un modo imbarazzante, senza palle neanche nelle peggiori stagioni.

siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?

e tra non molto, insomma, andremo anche a ragguagliare un po' la massa che ascolta su quello che è stato detto negli ultimi giorni, no? C'è la novità tutta italiana per l'estate 2026, il ritorno di Rama con l'inedita

ha deciso di inaugurare così l'estate musicale con Cabana, il nuovo singolo che si dipana un po' tra notti, nostalgie e desiderio. E quindi è tornato sulle scene il cantautore con questa traccia completamente inedita che apre ufficialmente la sua nuova stagione musicale e lo riporta verso sonorità molto leggere, sensuali, fortemente evocative, perché poi la traccia si inserisce in una bella atmosfera prettamente estiva, no? Fatta di festa, attrazione, vibrazioni notturne, e quindi la narrazione qui è costruita su immagini di musica, sguardi e desideri. Quindi qui con Cabana Irama racconta l'incontro travolgente tra due persone durante una notte sospesa, è caratterizzata anche da un consumo forse esacerbato di alcol, fumo e tensioni emotive. Che bel messaggio! Allora cari, il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri, per esempio di quella nave. La nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando

sintomi gastrointestinali o respiratori fino a 42 giorni dall'ultima esposizione. Comunicare le istruzioni per la segnalazione alle autorità sanitarie locali, poi in caso di comparsa di segni e sintomi. In caso di comparsa dei sintomi, viene ancora spiegato, occorre isolarsi immediatamente, informare le autorità sanitarie locali, valutazione medica e prelievo di campioni ed esecuzione di test. Ora, i topi, i topolini ci sono sempre stati, no? Non è la prima volta che sentiamo di casi di persone che sono passate a miglior vita, magari per essere state a contatto.

in quest'ultimo periodo, per cui alla fine è chiaro che qualcuno diceva di cominciare a riscaldare le stampanti per l'autocertificazione. Ma scusate, no? Ma alla sesta dose di vaccino cosa ci regalano? Un set di pentole? Magari anche lo spremiagrumi in omaggio per i primi 10.000 fortunati? No, che poi effettivamente tutto sto casino, guarda caso, è comparso dopo che è stato aggiornato il piano pandemico. Ma io sono un povero complottista. Cosa volete che capisca il sottoscritto, dai?

Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica da mezzanotte. In Veneto gli amici di RVD 87.7, in Calabria gli amici di Radio Medua Movida, Radio More Catanzaro, in Sicilia gli amici di Radio Blinco Blanco per l'intera area dello Stretto, poi

questo momento, e lo farò insieme a voi fino alle ore 20. Detto questo, amici, tra non molto parleremo dell'indagine della Procura di Milano su un presunto sistema di escort di lusso. Eccolo là. Visto che praticamente il dibattito è stato riacceso in merito al tema della prostituzione. Intanto

Intreccia sottili percussioni e atmosfere elettroniche a questa interpretazione vocale molto intensa dall'impronta soul, e qui Georgia Smith racconta con lucidità e misura il conflitto tra dolore, accettazione e ritrovata determinazione. What's done is done, primo passo di un nuovo capitolo artistico per questa voce che ad oggi è una delle voci più distintive della musica britannica contemporanea. Alle 16.30, buon pomeriggio cari, per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali, parlavamo dell'indagine della Procura di Milano su questo presunto sistema di escort di lusso in alcuni locali della Movida, che ha riacceso il dibattito sul tema della prostituzione, e quindi se ne è parlato in questi giorni in televisione, e dove insomma qualcuno ha cercato di varcare il confine con l'Austria, dove la pratica, vietata in Italia dalla legge Merlin del 1990,

a luci rosse sono ordinaria amministrazione e quindi praticamente l'inviato di questa nota trasmissione televisiva di Rete 4, munito di telecamera nascosta, si è finto un cliente interessato a effettuare un check-in, quasi quasi come in un qualsiasi albergo. Per il pagamento alle ragazze ci si deve mettere d'accordo direttamente con loro, così come ha spiegato la receptionist sfoggiando un perfetto italiano, perché molti clienti abituali sono connazionali a quanto pare, e quindi alla fine dei conti la struttura dispone di locali per tutte le tipologie di incontri e quindi ci sono anche dei servizi extra come la jacuzzi, la sala giochi per nudisti, le sale privé dotate di servizi extra e quindi alla fine dei conti si parte in un normale incontro al bar con la scelta della compagnia. I prezzi sono a partire da 80 euro per mezz'ora, poi ovviamente peraltro si potrebbe anche andare oltre, dice una signorina che poi precisa che l'eventuale rapporto sessuale avviene sempre in modo protetto. Qui non si può lavorare senza essere in salute, ogni mese dicono le ragazze fanno esami del sangue e controlli per le malattie. Tutti i guadagni percepiti sono tracciati e ciascuna escort paga regolarmente la propria quota di ingresso alla struttura. Secondo gli imprenditori della zona, nelle case per appuntamenti non si configura il reato di favoreggiamento alla prostituzione perché

dei conti si sfocia sempre nel solito discorso che la legge in Italia è retrograda e quindi alla fine dei conti forse magari qualcuno poi ha anche detto che non si fa questo passo per non pestare forse i piedi a qualcuno. Però io dico una cosa: con quelle che lavorano in nero in Italia, in strada e anche nei vari appartamenti, perché diciamocelo chiaramente, no? L'Italia pagherebbe ben 10 manovre finanziarie. Io non capisco perché la cosa non debba essere legalizzata. Lo fanno ovunque, pagano le tasse, sono sotto controllo sanitario e quindi alla fine tutti, se ci pensate bene, ne uscirebbero soddisfatti. Però, e qui condivido con chi ha detto che la legge italiana è prettamente retrograda sotto tutti i punti di vista. La versione 2026 di Perdone

La canzone nasce per celebrare i 25 anni di Perdono, il singolo che nel 2001 aprì insomma le porte alla carriera di Tiziano Ferro, ed è una nuova versione che entrerà a far parte della tracklist di Sono un grande, la nuova versione del nuovo lavoro di Tiziano Ferro, che sarà pubblicata il prossimo 22 maggio in digitale, mentre il 29 sarà pubblicata nei negozi. Quindi Tiziano che torna sicuramente su uno dei titoli più famosi del suo repertorio, insieme a Lazza, che è un artista che negli ultimi anni ha portato il rap italiano dentro una dimensione decisamente mainstream, e una produzione completamente rinnovata, e poi Lazza ha aggiunto una strofa inedita costruita appositamente per questo progetto.

80, insomma, prima metà degli anni 80, dicevamo 1984. Siamo giunti intanto alle ore 16:43, rigorosamente in diretta anche oggi. Parlavamo di questa ricerca condotta su commissione da una banca digitale, secondo la quale gli italiani sprecano almeno 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati. E praticamente è un fenomeno per il quale sarebbe stato coniato anche un termine: subghosting, cioè smettere di usare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Secondo la ricerca, l'88% degli italiani ha almeno un abbonamento attivo, ma quasi uno su cinque, il 18%, dichiara di non controllare mai i propri abbonamenti, che si rinnovano

che è emerso è che complessivamente oltre il 50% degli italiani afferma di pagare ogni mese abbonamenti che non usa, con uno spreco tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% arriva a 15 euro di costi e un 3% supera i 20 euro al mese. Complessivamente gli italiani perdono quindi oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti, con uno spreco annuale di almeno 1,7%.

26% ha detto che magari potrebbe ripensarci e usarlo, mentre il 17% se l'è proprio dimenticato, e c'è anche un 11% che ha denunciato la difficoltà di disdire un abbonamento una volta attivato e quindi rinuncia perché è troppo complicato iniziare l'iter. In ogni caso il 16% degli italiani spende almeno 100 euro al mese per i pagamenti ricorrenti, mentre il 36% ne versa tra 20 e 50 di euro. Pensate un po', quindi alla fine c'è tanta gente che ha degli abbonamenti che alla fine utilizza pochissimo, oppure abbonamenti che non vengono utilizzati del tutto, ma sono abbonamenti in cui non c'è una scadenza, solo un rinnovo automatico, e quindi alla fine dei conti sono tanti gli italiani che hanno abbonamenti mai utilizzati o dimenticati, anche abbonamenti online, quindi tutti alla fine dei conti abbonati a una sola cosa, no? Tutti abbonati a pagare inutilmente. Meghan Trainor, ora

poco, amici, parleremo di una classifica, la classifica dei cibi più amati. Nel frattempo, Francesco Gabbani. Canzone.

la resilienza che funziona anche come pezzo da spiaggia, anche se rimane in testa fuori dalla stagione, perché no? E poi, ad onor del vero, è la stessa scrittura che gli ha dato Occidentalis Karma la vittoria di Sanremo nel 2017, quindi un pop che intrattiene ma che al contempo fa una critica a tutto quello che effettivamente viviamo, e quindi molta ironia con un groove usando immagini pop, simbolo della città consumistica, riferimenti spiazzanti per parlare chiaramente tra quelli che sono un po' sospesi in bilico tra ambizioni, smarrimento e voglia di leggerezza. Francesco Gabbani con Summer Funk nell'appuntamento di oggi, non ci resta che attendere. Allora, da uno studio emerge la classifica dei cibi più amati, tra cui superfrutti, semi, cereali, spezie, superfood. Quindi negli anni scorsi andavano per la maggiore avocado, la tahina, adesso è il momento dei cibi più a chilometri zero come mandorle e peperoncino.

Perde quindi posizioni a favore della mandorla, che avanza anche come crema spalmabile e frutta secca o biscotti e alternative vegetali ai formaggi e al latte. Sorprende il mango, a cui seguono cocco, anacardi e acqua di cocco. Tra i super cereali invece al primo posto in classifica c'è il farro. Seguono in ordine l'avena, per merito anche delle

matcha, la spirulina e la tahina. Quindi gli italiani sono molto attratti da questo superfood. In calo invece le spezie come curcuma e zenzero, ma avanzano gli ingredienti tradizionali come il cacao e il caramello. Quindi alla fine, come vedete, i risultati hanno sancito questa visione diametralmente opposta al passato, perché un tempo in Italia c'era grande richiesta di avocado e oggi invece vanno di moda farro e mandorle. D'altronde, insomma, il cibo, si sa, è un linguaggio con cui tutti quanti esprimono quelli che sono i loro valori, un po' come le mode, no? Giusto per, diciamo così, commistionare salute, estetica e, perché no, anche quel pizzico di narrazione

canali profumatissimi. Grazie per essere con noi anche oggi in questa bella domenica 17 maggio. Rimanete chiaramente finché vi è possibile, perché qui è chiaro, no? Della serie pochi ma buoni, poi gli amici hanno sempre tra virgolette un trattamento di favore, ecco. Oh. Chiudiamo questa nostra ennesima fase insieme, la nuova dei Maroon 5 qui su di noi.

2026, attenzione, perché tra non molto parleremo di vacanze a basso costo, perché non ci sono solamente gli aerei low cost, anche se non so se lo sapete, in questo periodo ne sono stati cancellati più di 10.000. adesso qualcuno ha pensato bene di creare degli hotel con delle capsule, però ve lo racconto tra poco. Via.

che segna una nuova evoluzione musicale per Clementino, ancora sotto la mia voce, unendo il suo rap ai suoni afrobeat e world music anche di questo artista senegalese Leiba, che ha deciso di partecipare alla realizzazione di questa traccia davvero molto molto interessante. 17:12 i minuti. Allora, come già detto, non ci sono solamente gli aerei low cost, e ci sono anche da oggi gli hotel con le capsule al costo di 50 euro a notte. Ovviamente è chiaro che chi soffre di claustrofobia è nettamente penalizzato. Quindi l'hotel con le capsule fa parte di una nota catena giapponese e permette a tutti di fare una vacanza low budget, e si trova nel quartiere di Waikiki a Honolulu. Ovviamente in una stanza ci sono molti loculi letti, per cui il bagno è in comune, e l'hotel con le mini capsule si trova al 14° piano del Waikiki Business Plaza, nella via principale di Honolulu.

0: Black, che ricorda anche peraltro un video di Beyoncé e Shakira, se non vado errato, famosa canzone del 2007, Beautiful Liar. 17:18 nell'appuntamento di oggi, attenzione cari, perché tra non molto parleremo di uno studio secondo il quale le categorie di lavoratori più infedeli sarebbero, ve lo dico dopo, va?
1: More music.

cantata in un misto di italiano e dialetto napoletano, e la strofa "keep on moving, non lasciarti andare giù, se vuoi crescere davvero non lamentarti più". Chiaramente, chiaro, Pino Daniele incoraggiava la crescita personale, l'autosufficienza piuttosto che le lamentele, la stagnazione, l'instabilità, no? Grandissimo Pino Daniele con questo suo 33 giri che fu pubblicato nel 1982, il titolo era Musicante, se non ricordo male, che poi un 33 che si caratterizzava per una fusione perfetta di sonorità napoletane, blues, ritmi di world music. E allora cari, secondo alcuni esperti ricercatori, la categoria di medici e infermieri sarebbe quella dove c'è una maggiore concentrazione di infedeltà. Il motivo non dipende dal lavoro in sé, ma dalle condizioni in cui viene svolto. Turni lunghi, notti in ospedale, stress costante, forte coinvolgimento emotivo possono mettere sotto pressione

professione, vedi? Quindi, secondo lo studio, non è la professione a rendere una persona infedele, ma l'ambiente che può aumentare la possibilità che certe dinamiche si sviluppino. Comunque, vabbè. Fermo restando che noi da questa parte siamo contro ogni forma di tradimento, però ecco, giusto per spiegare meglio lo studio, no? Quindi ci sono medici e infermieri che, Porelli, lavorano tutto il giorno in ospedale a contatto.

una pausa mentale anche per essere più spensierati e allora via. Contenti loro. Gracie Abrams, la nuovissima Hit the Wall qui su di noi.

cantante ha spiegato questo nuovo capitolo della sua carriera, si sente grata e sollevata che questa canzone sia uscita per prima, perché è una traccia che la stessa cantante ama moltissimo e ama anche le persone con le quali lei l'ha realizzato questo suo nuovo singolo. Una bella sensazione per lei e anche per noi, anche per i nostri padiglioni auricolari, per questa giovane promessa della musica internazionale, visto che dal 2019, anno del suo debutto, Gracie Abrams si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione. Quasi 29 minuti al di là delle ore 17, noi andiamo avanti con la musica. Tra non molto, amici, parleremo ancora una volta dell'intelligenza artificiale, dell'ennesima applicazione pragmatica, e già comunque in passato avevamo accennato all'esistenza delle autostrade smart. Ancora

nuova fase discografica per la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, presentato dal leader Riccardo Zanotti come una favola gotica estiva. Qui praticamente la band affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti sociali. Poi non so se avete fatto

i minuti. Allora, dicevamo che tante volte l'intelligenza artificiale spaventa e si parla di questi autovelox fatti con l'intelligenza artificiale, ai quali non dovrebbe sfuggire niente, no? Autovelox che si accorgono, per esempio, se qualcuno guida senza cintura o se guida parlando al cellulare e quindi andando a violare il codice della strada. Già in vigore in Cina, America, Australia e a Londra, stanno per arrivare anche in Europa. E come funzionano? C'è una telecamera collegata a un computer e l'occhio elettronico inquadra l'auto, vede a che velocità viaggia ed elabora le immagini raccolte in cui si vedono guidatore e passeggero che gli sta accanto. Quindi vede se hanno le cinture allacciate e se il guidatore ha

che se si mettesse una roba simile anche nelle città potrebbe rilevare i divieti di sosta e prendere i numeri di targa. Ancora in Europa l'autovelox e le autostrade intelligenti non ci sono, non è prevista una data della loro entrata in vigore, ma vi posso assicurare che arriveranno, quindi è chiaro che magari così facendo con questi sistemi coercitivi aumenterebbe secondo me il livello di sicurezza sulle strade e quindi aumenterebbe anche, diciamo così, il livello di controllo.

strutture tipo i server, la gestione dei dati, le apparecchiature, l'energia per gestire tutto questo casino, tutto questo circuito, immagino costi molto elevati, non dico proibitivi, ma sicuramente elevatissimi. Quindi dicevo, quindi tu spendi il denaro pubblico per salvare vite umane? E su questo nulla da eccepire.

amo. Potremmo aumentare con altre domande, ma non è il caso. Continuiamo con la musica. Anno di grazia 1985. Per questo capolavoro del grande Howard Johnson, che sentiamo subito qui sui nostri canali. Ancora buon pomeriggio, state con noi fino alle 20.

oggi la playlist mi invita a nozze. Io che sono cresciuto a pane e musica synth funky. Siamo nel 1985 per questo motivo di Howard Johnson con Nis. Traccia di spicco per questo cantante soul americano, una traccia pubblicata appunto nel 1985 dalla A&M Records. Era parte integrante del terzo 33 da studio di Howard Johnson, un brano che fu scritto e prodotto dal leggendario duo Jimmy Jam e Terry Lewis, con il contributo di James Harris, che poi presentava come tantissime altre tracce nello stesso periodo in modo egemonico il sound caratteristico di Minneapolis degli anni 80, con sintetizzatori potenti e ritmi di batteria elettronica davvero molto molto pulsante. 41 i minuti al di là delle ore 17, attenzione cari, perché tra pochissimo parleremo di truffe in comune, di gente che timbra e se ne va. Capirai. Traccia nuovissima, Ella Langley.

Langley, pubblicato già da qualche giorno, una traccia che rappresenta la prima ufficiale collaborazione tra i due artisti, presente nella riedizione del secondo disco in studio di successo di Ella Langley. E peraltro anche il duo ha eseguito questo motivo dal vivo per la prima volta lo scorso 18

la Langley nella storia, mantenendo contemporaneamente 3 posizioni nella top 10 insieme ad altri suoi 2 singoli di successo. Un quarto alle ore 18, cari, buon pomeriggio, domenica 17 maggio 2026. Avete timbrato il cartellino, miei cari? Avrebbe timbrato il cartellino in comune per poi recarsi a lavorare in Svizzera, dove prestava servizio presso un'impresa del Canton Ticino. Guarda un po' che casino. L'uomo, dipendente di un'amministrazione locale dell'Alto Varesotto, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio. Sarebbero 18 le assenze ingiustificate contestate all'uomo, ha detto alla manutenzione del verde pubblico, che ha già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'incrocio tra le immagini delle telecamere e dei dati telefonici ha consentito ai finanzieri di ricostruire gli spostamenti del dipendente infedele.

vetico pur risultando formalmente al lavoro in Italia, quindi sostanzialmente si fotteva due stipendi. Ma questo è il nostro eroe di oggi, per fortuna, vabbè, alla fine è stato scoperto e io mi auguro che al più presto sia licenziato in tronco e obbligato a restituire

mi ricordate, ne parlammo anche da questa parte dei microfoni, anche se quel tipo non si fregava due stipendi, lui timbrava, quel vigile timbrava in mutande e poi se ne andava tranquillamente, se ne tornava a casa con tanto di filmati. E poi gli hanno dato anche ragione, eh?

qua Second Voice, questo fenomeno mascherato da 20 milioni di stream, questo produttore anonimo che sta scalando le classifiche mondiali dietro una maschera e una storia che arriva dallo Zambia, e perché poi dietro la maschera si nasconde questo nuovo, diciamo così, architetto del pop globale cresciuto in una famiglia di musicisti che ha scelto l'anonimato ispirandosi a Marshmello. Quindi non serve il volto per lasciare il segno.

istruzione del merito ha annunciato lo stanziamento di 300 milioni di euro per garantire alle scuole le risorse per organizzare attività di potenziamento didattico. Ne parliamo tra poco. Intanto, dal passato, Feel Good.

sì, Fats & Small che arrivavano dalla Gran Bretagna, Feel Good, siamo nel 1999, che era parte integrante del loro 33 di debutto all'epoca. Una traccia questa che si piazzò molto bene nelle varie classifiche, specialmente nel Regno Unito. Traccia basata poi chiaramente sul sample della traccia del 1980 dei BT Express. Che meraviglia, 17.55 amici. Allora, il Ministero dell'Istruzione del Merito ha annunciato lo stanziamento, dicevamo, di 300 milioni di euro per garantire alle scuole le risorse per organizzare attività di potenziamento didattico, ma anche ludico-ricreative nel corso dell'estate. Il piano estate offre preziose opportunità agli studenti, parole del ministro Valditara. Come tutte le iniziative finanziate con il contributo dei fondi europei, la distribuzione delle risorse non è automatica, perché gli istituti interessati nei prossimi giorni dovranno presentare le loro proposte progettuali e sulla base di una graduatoria di merito riceveranno l'eventuale stanziamento. Quindi le famiglie interessate dovranno informarsi

sotto i governi Renzi prima e Gentiloni poi, ripresa dal governo Draghi come misura post pandemia, l'attuale governo Meloni l'ha proseguita e potenziata. Gli ultimi numeri parlano di una iniziativa che nell'estate 2024 ha coinvolto direttamente 699.077 studenti, ma il numero complessivo dei partecipanti sale a 1.300.000 se si

Ero come caspita si chiama, mamma mia ragazzi, oh. Il Ministero dell'Istruzione. Oh, vabbè. Quindi, confermando l'entità degli investimenti che il Ministero dell'Istruzione sta destinando a questo progetto, siamo convinti che sia necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione, soprattutto per i bambini e i ragazzi che nel periodo delle vacanze perdono un punto di riferimento fondamentale e non possono contare su altre esperienze di crescita personale a causa delle esigenze lavorative dei genitori o per particolari situazioni familiari. Queste le parole perentorie del ministro Valditara. Tutti gli istituti potranno impiegare le risorse stanziate per avviare progetti sportivi, musicali, teatrali e ricreativi, oltre ad attività di potenziamento didattico. L'obiettivo è valorizzare il talento dei giovani e promuovere iniziative che favoriscano la socialità, l'aggregazione e la vita di gruppo. Il Ministero dell'Istruzione ha inoltre comunicato che l'avviso di adesione verrà pubblicato nei prossimi giorni. Io mi auguro, e da quel poco che so effettivamente, perché non sono un insegnante quindi non conosco chiaramente determinati meccanismi, però da profano, da ignorante, io mi auguro che non siano anche questi i soliti fondi che poi magari c'è il rischio che vadano persi in progetti inutili, anziché, che ne so, finanziare strutture e attrezzature scolastiche, perché così facendo che fai? Attui dei progetti estivi all'interno delle scuole che cadono a pezzi con quasi 40 gradi all'interno, quindi potrebbe essere l'ennesimo piano estate fallimentare che non servirebbe assolutamente a niente, perché magari questi soldi che vengono stanziati per il piano devono comunque avere a monte una progettualità. Devi fare anche un bando per cercare gente esperta e poi c'è il rischio di impelagarsi con tante manovre burocratiche e alla fine delle quali poi ci si troverebbe a svolgere un piano d'estate arrivando così quasi ai primi di settembre, quindi la cosa non avrebbe più senso secondo me.

0: 18 e 2 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?
3: Toca!
4: Beh, vabbè, adoro.
5: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio e stracribio.
6: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
7: Non smettere mai di cercare.

nel loro sesto disco in studio, sto parlando dei Cure, e questa era la traccia di apertura, il singolo principale del loro sesto 33 in studio. In Between Days, con questo singolo formidabile del 1985 dei Cure, per questa traccia scritta interamente dal leader Robert Smith, una traccia che fondeva un allegro arpeggio acustico con i soliti testi malinconici dei Cure, e quindi tutto ciò andava, diciamo così, a consolidare la tradizione della band, no? E anche la transizione della stessa verso la fama mondiale del pop rock. Davvero grande questa canzone. E poi Robert Smith considerava notoriamente la chitarra acustica uno strumento hippie e l'ha deliberatamente adottata qui per ampliare, diciamo così, la tavolozza musicale dei Cure oltre le loro prime radici gothic rock. 18:10, traccia meravigliosa per ripartire in quest'altra fase dell'appuntamento di oggi, domenica 17 maggio. Noi amici, tra non molto, parleremo di un tizio che è stato bocciato per 9 anni di fila con 139 tentativi per passare l'esame di guida, solamente l'esame teorico. Ne parleremo meglio tra poco. Poi vi ricordo che alle ore 18:30 avremo il punto sportivo del weekend, dove oggi e il nostro Giovanni Pirrot consiglierà ai nostri amici radioascoltatori come disdire adeguatamente gli abbonamenti per quanto riguarda la visione delle partite di calcio.

ci sono anche nuove date per lui per quanto riguarda il calendario estivo. Quindi alla fine dei conti si passa da quella che è la sua dimensione più intima dei club fino all'apertura delle grandi

a guidare, è chiaro, no? Non è semplice. Oggi come oggi lo testimoniano i ripetuti tentativi e fallimenti di chi ci è passato. Un uomo polacco è riuscito a superare l'esame teorico della patente dopo ben 139 tentativi e 1.800 euro spesi. Il candidato si era iscritto nel 2017, anno in cui aveva cominciato a sostenere ripetutamente le prove, purtroppo senza successo. L'esame teorico è chiaramente necessario per accedere alla parte pratica, ma di certo vanno valorizzate la determinazione, no? La caparbietà di quest'uomo che non si è mai arreso di fronte a questi reiterati fallimenti. Dopo numerosi tentativi, il centro di esame di questa regione, dove appunto l'uomo ha cercato di sostenere gli esami in tutti questi anni, ha capito il problema. Il candidato usava una versione incompleta del programma, che quindi non

la pazienza e la virtù dei forti, però io mi auguro che perlomeno dopo tutti questi anni quest'uomo possa risultare un supereroe della strada. Diciamo che in sostanza ha speso 1800 euro in 139 tentativi lì in Polonia. Pensate che in Italia si spendono 1800 euro solo per il primo tentativo. Che differenza, eh?

Se non sbaglio, in quel periodo il DJ X già era stato messo fuori da Super Classifica Show comunque. Dunque, Mauro Repetto, Zucchero Filato Nero. Cioè, io penso che neanche lui si ricorda di aver inciso questa roba qui, però caspitina, ma lo sai che non era niente male sta canzone, Zucchero Filato Nero? Dunque, nel 1994, lo saprete senz'altro, Mauro Repetto lasciò gli 883, che in quel momento avevano toccato l'apice, l'apogeo del successo, per inseguire a Miami e a New York il sogno del cinema, Mauro Repetto, no? E quindi il fallimento di quei progetti cinematografici americani e chiaramente spinse Mauro Repetto a tornare in Italia e quindi a intraprendere una carriera da solista, registrato questo disco in parte a New York con dei suoni niente male davvero, con testi che affrontavano in modo tragicomico il desiderio sessuale, le donne idealizzate, anche il crollo psicologico dopo il successo degli 883, no? Perché ti ritrovi a ripartire da solo con una serie di errori in quel periodo. Vabbè. Zucchero Filato Nero, Mauro Repetto, dall'estate 1995 alle 18:24 minuti, una manciata di secondi. Allora amici, parentesi seria, perché la squadra formata da tre sub-speleologi finlandesi attesa alle Maldive è arrivata stamani per partecipare ancora alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi. Si tratta di un team di esperienza che in passato, nel 2018, ha preso parte al salvataggio di un gruppo di bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha fatto sapere che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, si stanno coordinando con la Guardia Costiera in vista della ripresa delle ricerche sospese in seguito alla morte ieri del sergente maggiore Mohamed Mauti, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane, con alle spalle decine di missioni, deceduto durante una immersione per problemi di decompressione nel terzo giorno di ricerche. La prima immersione è prevista per domattina, se le condizioni meteo saranno favorevoli. Le operazioni sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi. Then Europe, Regno Unito e Australia hanno offerto un supporto tecnico e sono ancora impegnati nelle cavità situate a 60 metri di profondità. Nelle cavità situate a 60 metri di profondità i corpi della professoressa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Odenino. L'unico corpo ritrovato finora è quello di Gianluca Benedetti, l'istruttore capobarca della spedizione. Intanto è arrivata alle Maldive anche Orietta Stella, la legale del tour operator verbanese, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. E Orietta Stella, la legale del tour operator, ha detto che farà il possibile per capire cosa è realmente accaduto e che intende recarsi nell'isolotto in cui si è verificata la tragedia. Qui, amici miei, le parole potrebbero essere superflue perché non sappiamo come e perché sia successa questa tragedia a persone che tra l'altro erano esperte di immersioni. Di sicuro qualcuno ha commesso un errore gravissimo, forse non si saprà mai come e perché è successo, però una cosa la voglio dire: le immersioni, da ignorante dico che sono pericolose ovunque, anche alle nostre latitudini. Spesso purtroppo vengono vendute come un'attività semplice, innocua, banale, anche a ignari turisti inesperti, anche quando in realtà non lo è per niente. Quindi è chiaro che di mezzo c'è un enorme business che frutta un grande giro d'affari, però tante volte le norme di sicurezza non sono efficienti e quindi accadono questi incidenti, accadono questi episodi macabri che tante volte magari qualcuno cerca di non portare alla ribalta delle cronache proprio per far sì che non si faccia cattiva pubblicità, ed è un dato di fatto. Consentitemela questa cosa. 18:28, tra poco collegamento con la redazione del Medua News, avremo il consueto punto sportivo del weekend dedicato a come disdire i vari abbonamenti

0: ci resta che attendere con Nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: Signore e signori, il punto degli abbonamenti del weekend conduce Giovanni Pierrotta, 18:32. Giovanni, ci sei? Buonasera.
3: Buonasera, ci sono. Io credo che la radio sia soprattutto servizio in alcuni casi, visto che il servizio non lo fa la RAI, magari ci pensiamo noi.
2: Esatto.
3: Quindi oggi spiegheremo passo dopo passo come disdire tutti gli abbonamenti al campionato italiano, visto che insomma l'inutilità del campionato italiano a livello sportivo, tecnico, spettacolare, di regolarità. Non credo che molti, diciamo così, soprattutto dopo quello che si è visto in questo momento o questo pomeriggio, diciamo così, abbiano la necessità di andare un attimo online. Quindi cominciamo da Now, che è il servizio streaming di Sky. Molti ormai hanno abbandonato la parabola, d'altronde è più costosa, e quindi si tende ad utilizzare Now, che funziona anche discretamente. Ovviamente Now, ricordiamo, il servizio di Sky che permette di assistere alla Champions League e quindi sì, anche devo dire anche all'Europa League. Pensavo, l'Europa League non la guarda nessuno, quindi Champions League, ma ci voglio dire, dove le squadre italiane fanno solo figuracce. Quindi vi diciamo come cancellarvi immediatamente da Now. Basta andare al sito ufficiale di Now, entrare nella sezione My Account, prendete appunti e poi dovete andare e selezionare la tua offerta. Molti avranno, non so, l'offerta annuale, ma si opta per questa perché c'è un piccolo sconto, nonostante la batosta che da anni anche Sky tramite Now dà ai poveri abbonati, insomma, perché si costava molto di meno il campionato quando c'erano, che ne so, Zidane in campo, e adesso con queste quattro mezze cartucce che ci troviamo abbiamo un costo esosissimo per vedere alcune parti di campionato e vedere trionfare, passeggiare sopra le ceneri delle squadre italiane e alcune squadre straniere. Ricordiamo che da qualche anno, dopo averlo preso in giro la squadra del Paris Saint Germain, quindi dell'Emiro, là, non mi ricordo il diavolo come si chiama, il Caipir, come si chiama lui, che adesso è a capo dell'ECA, e adesso il Paris Saint Germain è sempre in finale, andatevi a vedere ogni anno la finale del Paris Saint Germain. Allora, se l'anno prossimo non la volete vedere, già dovete cominciare a disdire, anche perché anche facendo la disdetta oggi vi tocca, ve la vedrete, anche perché forse andrà anche in onda in chiaro, quindi non servirebbe nemmeno Now. Però diciamo così, vi tocca comunque. Ma se voi andate su Gestisci Pass, scegliete il pass da disattivare e premete su Disdici. Attenzione, perché ovviamente vi diranno, usciranno una serie di cose, ma ci ripensaci, quella, e però, insomma, voi insistete e disdicete il primo abbonamento, quello a Now. Adesso passiamo al secondo abbonamento, quello più perfido, quello di DAZN. DAZN non vi dà nient'altro che il calcio italiano. Parlo di calcio, poi sì, qualcosa rispetto al tennis ve lo dà, ma per esempio tutti gli internazionali di Roma sono stati trasmessi gratuitamente sull'Otto. In questo momento c'è Sinner che sta vincendo il torneo di Roma e lo potete vedere gratuitamente. Quindi, per disdire DAZN, anche lì ci sono una serie di abbonamenti. Credo che la maggior parte di voi abbiano l'abbonamento annuale. Anche in questo caso dovete andare, insomma, direttamente sul profilo DAZN My Account e poi chiedere, appunto, andare alla sezione abbonamento e poi sotto, attenzione, perché c'è una specie di inganno visivo, perché sotto c'è una parte, diciamo così, sottolineata che vi manda però ancora una sorta di rinnovo. Invece la parte che voi dovete cliccare, attenzione perché sto facendo veramente radio di servizio in questo momento, e dove c'è scritto non voglio rinnovare, lì non sembra sottolineato, sembra che non sia possibile selezionare quella voce. Invece andate là, cliccate e non voglio rinnovare. Attenzione, perché DAZN vi dà una possibilità strepitosa e vi dà fra le opzioni da scegliere altro. Voi cliccate su altro e metterete il commento del perché state disattivando quel cavolo di abbonamento. E adesso io vi do un paio di suggerimenti da scrivere, cari amici. voi siete liberi, ma io vi do i suggerimenti. Io vi suggerirei di scrivere perché il campionato non è regolare, per esempio, perché il campionato di calcio di Serie A non è regolare. Metteteci questa bella indicazione, perché voi non credete nella regolarità del campionato, e poi confermate il fatto di voler disdire. D'accordo? Ricorda, la maggior parte dei tifosi italiani hanno 3 abbonamenti, c'è anche quello ad Amazon Prime. Ecco, io quello ancora non l'ho disdetto, perché sapete, magari lì c'è, a parte che diamo su Amazon Prime, trasmettono solo una partita di Champions e basta, quindi magari lì potete utilizzarlo per vedervi qualche serie, ecco, temporeggiate magari lì, però in quel caso poi insomma quello da più facile da disdire è proprio Amazon Prime, che comunque addirittura vi permette anche di metterlo in pausa, per cui insomma quello potete per il momento temporeggiare, ripeto, lì. Ma su questi due oggi dovete andare, perché dopo quello che è successo negli ultimi 7-8 giorni è evidente che non ha più alcun senso pagare per vedere una cosa, diciamo così, come dire, farlocca, taroccata, inverosimile, sicuramente poco spettacolare, e quindi poco seria come il campionato italiano, perché diciamocelo, tutto l'anno, anzi da un paio d'anni a questa parte, di serio nel calcio italiano non c'è nulla. Ma devo dire che negli ultimi giorni si è toccati i livelli di

0: tecnico, e però insomma distruggendo tutto quello che negli anni, nei secoli mi verrebbe da dire, perché già dal secolo scorso lo calcio italiano vinceva i mondiali, faceva le sue belle figure a livello internazionale, comunque partecipava a pieno titolo, e adesso a pieno titolo viene cacciato a pedate nel sedere. Grazie a tutti. E vabbè, adesso abbiamo salutato Dazon, abbiamo salutato Now Sky, a mai più rivederci. Questo è il consiglio che io vi do. Poi naturalmente siamo in un paese libero, se qualcuno è masochista può continuare, diciamo così, a infliggersi questa pena che nessuno vi ha inflitto, vi sta autoinfliggendo, perché a questo punto francamente credo che sia inutile continuare veramente. Poi ripeto, ciascuno di noi ha i suoi gusti, magari ci sono masochisti, sadomasochisti, e ognuno farà quello che vorrà del suo privato, ognuno è libero di fare quello che vuole. Allora, noi vi abbiamo detto come fare. Disdire è facilissimo, alla fine ci vogliono pochi secondi. Ci sono alcuni trucchi grafici per cui non vi fanno subito vedere la disdetta, ma insomma, mi raccomando la motivazione, quando vi viene chiesta da Zon, voi date una motivazione precisa, perché è giusto anche chiarire il perché, certo, uno ha la nausea e decide di, insomma, di lasciar perdere, chiudere definitivamente con questa sceneggiata in moto.
1: Io, nonostante,
0: fare delle domande, io sono a disposizione.
1: Visto, diamo un senso, anche se effettivamente nulla avrebbe senso.
0: Dai,
1: contestualmente
0: 6-4-3-1, 6-4-3-1, mi sa che Sinner vince Roma, adesso un bel passante lungo linea. Parliamo di sport più decenti.
1: Ok,
0: io ti presento.
1: Comunque, anzi, presento la giornata Champions di oggi, che dice Napoli, sì, Milan, sì, e Roma. Un compito facile di Conte.
0: La Roma che era già fuori,
1: sì.
0: 7 giorni fa la Roma era fuori dalla lotta
1: Champions. Sì, sì, sì.
0: Magari oggi si poteva anche riaccreditare, ma diciamo così, fuori, con un piede fuori, era 2-1 sotto alla fine della partita. Poi improvvisamente la squadra di Roma, che sappiamo, ci dicono le cronache essere la squadra tifata dal presidente della PGC in pectore. A proposito di presidente di PGC in pectore, c'è un lungo procedimento per il quale Malagò sarà presidente della PGC, ma non lo potevano fare il giorno dopo. A cosa mi serve questa pantomima? Perché tutti sanno che sarà lui il presidente, che già praticamente era per certi versi il supervisore di Gravina prima, ricordiamolo, quando tutto l'affare delle plusvalenze, lui c'era, non dico che è stato il registro occulto perché non ne ho le prove, ma diciamo c'era e sicuramente non è intervenuto. Quindi sappiamo già, tutti lo sanno, il segreto di Pulcinella che sarà Malagò, facciamolo, sbrighiamoci, muoviamoci, e cosa perdiamo a fare te? Tra l'altro lo voterà anche la dirigenza della Juventus. Quindi tu pensa ai tafazzi che abbiamo all'interno della dirigenza della Juventus, che stanno per votare il loro, come dire, massacratore. Ma può un tifoso della Juventus assistere al voto di Chiellini a Malagò senza andare a rimettere da qualche parte? Può? Qualcuno me lo deve chiedere. Che senso ha che la Juventus voti Malagò? Almeno gli votassero, no? Votassero il primo pinco pallino che passa sulla strada là del Foro Italico, ma non votassero Malagò. Cioè, così sembra veramente tutta una farsa, perché la Juventus sembra la prima squadra coinvolta nella farsa, a pieno titolo e non vittima, quando va a fare queste cose qua. Quindi Malagò, che sarà il presidente della Federcalcio, il nuovo che avanza, un uomo che nello sport, che gestisce lo sport da 200 anni a vario titolo, il nuovo che avanza, si presenterà lì e continuerà ovviamente nel solco della tradizione di questi ultimi anni, cioè il solco di una tradizione disastrosa che ha visto, ripeto, il calcio italiano umiliato a tutti i livelli. Livello club e livello nazionale. Va bene così. Quindi il signor Malagò, che tifa Roma, e l'ha detto più volte, dichiarato, ovviamente casualmente, l'arbitraggio, il VAR, attenzione, che è il vero arbitro, il VAR. Non esiste più l'arbitro in campo. Il capo di campo è una figurina, un pupazzo. Quel pupazzo che sta in mezzo al campo,

0: si fa dirigere dal VAR. Ricordiamo cosa è successo al VAR. Secondo la Procura di Milano, PM Ascione, indagine della Procura di Milano che è stata oscurata da tutti i media, non si sa più nulla. Ascione potrebbe essere anche perito in questi giorni, non sappiamo nulla. Allora, però, si diceva che al VAR sono successe delle cose strane. Al VAR sono successe cose strane settimana scorsa e la Roma, dal VAR, alla Roma è stata consegnata la qualificazione in Champions la settimana scorsa. Devo dire, ovviamente in combutta, mi verrebbe da dire, con la panchina della Juventus e i giocatori della Juventus che oggi hanno fatto, fra la prestazione col Verona e quella di oggi, schifo, una prestazione indegna, schifosa, chiamatela come volete, anche se un gol è stato anche annullato alla Juventus, un gol regolare, ma ormai quando ci sono i gol alla Juventus c'è un dubbio, nel dubbio la si dà conto alla Juve, perché il peso della Juve, cioè quando un arbitro vede il giocatore della Juve si mette a ridere, capisci? Cioè già ride, che devi fare? Oggi ha segnato un golletto McKennie, gliel'ha annullato allegramente perché il difensore della Fiorentina è andato giù, non c'era il fallo, ma chi se ne frega, tanto ovviamente il tema è altrove, perché i tifosi juventini non si attaccano al gol annullato che pure c'è, regolare, sarebbe stato l'1-1 e poi chissà quello che sarebbe accaduto. I tifosi della Juventus ovviamente vedono il disastro totale della gestione Elkan, della gestione post Agnelli e anche il disastro della gestione Agnelli, perché chiaramente Agnelli a un certo punto si è messo contro Čeferin, mentre prima era dentro a piene mani dentro la UEFA. Agnelli era stato furbo da scavalcare la FIGC e ovviamente a accreditarsi all'interno dell'UEFA con Čeferin, poi ha voltato le spalle e lì ovviamente è finita la Juventus. E la Juventus è finita, ragazzi, è finita con Čeferinopoli, da quando è stata tolta, annullata tutta la dirigenza della Juventus, quella che aveva portato a vincere qualcosa alla Juventus negli anni, e da quel momento in poi la Juventus non esiste più, è iscritta al campionato, c'è una squadra che porta indegnamente il suo nome, ci sono dei giocatori che indossano indegnamente, sì, le maglie della Juventus e che sputano ogni giorno con la loro prestazione in faccia ai tifosi che negli anni continuavano a fare gli addomonamenti a DAZN, continuavano magari a acquistare i gadget, gli abbonamenti alla tribuna dello stadium e così via. E quindi tifosi che vengono calpestati quotidianamente e non se ne può più. Quindi in primis dalla dirigenza attuale della Juventus e poi ovviamente di conseguenza, secondo me, dal potere calcistico italiano ed europeo.
1: Giovanni,
0: quindi grazie, sì, a tutti, va bene così, non ci sarà più una Juventus finché c'è questa dirigenza, ragazzi, diciamocelo pure, non ci sarà più la Juventus finché questa dirigenza, ovviamente sì. Il potere calcistico della Juventus è stato sostituito dal potere calcistico dell'Inter, c'è stata proprio una sostituzione, devo dire, tra l'altro con meno vittorie sul campo, però devo dire a livello politico con più vittorie. In questo momento l'Inter è veramente, ha uno strapotere non tanto tecnico ma anche tecnico, ma a livello di potere calcistico è imbattibile. Il signor Marotta è a capo di tutto, gestisce tutto, giù il cappello di fronte a Marotta. E ovviamente, ripeto, finché ci sarà Marotta che gestisce il calcio italiano in lungo e largo, non può esservi spazio per nessun altro. Qualche piccolo spazio se lo ritaglia con un suo, come l'arte di tirare a campare dei napoletani, no? De Laurentiis e basta, gli altri vengono sfottuti. Oggi Marotta allegramente sfottuto Cardinale, il presidente del Milan, che aveva osato insomma criticare, spottere secondo lui l'Inter perché aveva perso 5-0 nella finale, e lui gli ha risposto da par suo, perché risponde bene Marotta, ragazzi, risponde bene, certo, davanti alle telecamere, risponde bene soprattutto nell'ombra, perché è un grande dirigente da questo punto di vista. Cioè ormai tutti i gangli vitali del calcio italiano sono occupati dall'Inter, E quindi va bene così, va bene così. È un campionato interista, filo interista, pro interista, ad maiora da oggi in avanti. Ed è così. Quindi finché c'è questo potere, nessun'altra squadra potrà inserirsi, tranne quel piccolo episodio, secondo me, del Napoli, che però ha approfittato allora del fatto che l'Inter avesse cercato il bottino grosso con la Champions, altrimenti neanche quel campionato avrebbe vinto De Laurentiis, diciamo così, o è approfittato ovviamente delle sciagure della Juventus. Però insomma, in questo momento c'è solo una squadra che ha il potere e calcistico in Italia, e fin quando questa squadra, questo potere non verrà sostituito, è chiaro che, cioè, volete sapere il 17 maggio chi vincerà il campionato l'anno prossimo? Lì lo sto dicendo già io, è semplice e lineare. Se volete, nella disdetta di Dazon, mettete anche, sappiamo già che vince lì, fate anche questo, scriveteglielo nella disdetta di Dazon, perché se io già so come va a finire, che senso ha? Qualcuno mi spiegasse il senso di andare a fare un abbonamento costosissimo a Dazon. Qualcuno me lo spiega. Per carità, sia ben chiaro, io vi sto dicendo di disdire gli abbonamenti, non vi sto dicendo di utilizzare cose pirata, quelle sono contro legge, io anzi ve lo sconsiglio perché rischiate delle pene anche importanti, per cui si disdice e basta, ci dedicheremo ad altro. Io suggerisco tante attività, insomma, uscite con la vostra compagna, con la vostra fidanzata, e basta, la domenica dedicatevi a attività fisiche di maggiore interesse, fisiche e psichiche di maggiore interesse, perché no? Forse aumenterà anche la natalità italiana, visto che siamo in crisi di natalità. Va bene?
1: Allora,
0: perché la metà dei tifosi italiani è juventina, quindi non potendosi più dedicare, certo, al calcio, ma si dedicheranno alla propria moglie, e quindi insomma ve ne sarà grato, diciamo così, la natalità, il tasso di natalità italiano, bene, perché insomma abbiamo bisogno anche di molti figli della lupa. Scusate la battutaccia, poi.
1: Allora ti faccio rifiatare.
0: Dedichiamoci ad altro, ragazzi. Sì. Io ve l'avevo detto, chiudo. Sì. Però non lo diciamo da due anni a questa parte, Nello, quindi non è che noi stiamo facendo una cosa nuova.
1: No, no.
0: Noi abbiamo detto che la Juventus ha raggiunto la pace dei sensi sportiva. Ma non è, fortunatamente per voi, credo non abbiate raggiunto la pace di sensi di altro tipo, quindi dedicatevi ad altro, ve lo consiglio, perché sportivamente, ragazzi, ma io sto facendo un'analisi, credetemi, razionalmente. Adesso lo chiedo a te, tu vedi un qualche possibile appiglio?
1: No.
0: Anche perché a cui possono attaccarsi i tifosi della Juventus?
1: Ma assolutamente.
0: I tifosi della Juventus si possono solo attaccare al tram.
1: Esatto. Ma
0: allora,
1: assolutamente
0: noi siamo razionali,
1: no. Assolutamente,
0: o siamo in vittima delle razionalità. Allora, se qualcuno mi trova una possibilità per cui il prossimo anno non sia l'Inter a vincere il campionato, ma sia la Juventus, il Milan, il Napoli, me la spieghi, noi lo facciamo intervenire in diretta e ci dica però tecnicamente, razionalmente, quali sono le possibilità di vedere un campionato regolare il prossimo. Se voi me le trovate, io sinceramente le accolgo. Ma razionalmente noi discutiamo a babbo morto, noi stiamo discutendo di qualcosa che ormai è un cadavere ambulante, allora, cioè il cadavere è quello che va sul fiume calcistico del calcio italiano, che ormai scorre sul fiume il cadavere, passa sul fiume il cadavere del calcio italiano, che non esiste.
1: Giovanni, ti faccio rifiatare qualche minuto, giusto per fare un po' il bilancio di questa giornata. Dicevamo, compito facile del Napoli, un Milan che si prende una vittoria pesante dopo una settimana turbolenta, anche se le perplessità societarie e tecniche rimangono, il Como che ha fatto il suo e che ancora può sperare, il derby tra Roma e Lazio ha fatto vedere sicuramente una Lazio davvero di una pochezza tecnica impressionante, davvero una Lazio in disarmo e con quei pochissimi elementi dignitosi, 2-3 massimo che forse andranno via,
0: perché avevo visto una finale di Coppa Italia scoppiettante. Pensa che la finale è meno vista di Coppa Italia da 30 anni a questa parte.
1: Esatto.
0: Cioè, se la sono vista De Siervo, il presidente della Lega Calcio Serie A, i tifosi dell'Inter, così che però forse avrebbero anche, si sarebbero anche potuti gustare un film più interessante, tanto sapevano come finiva anche loro, perché poi cominciano ad annoiarsi, credo, anche loro. E poi forse neanche i tifosi della Lazio.
1: Io con te volevo stigmatizzare altre dichiarazioni di Spalletti, oltre quelle che tutta Italia conosce, che lui stesso si mette in discussione, che domani parlerà con Elkan, che non erano
0: ma
1: le cose.
0: Ma sai che Spalletti non sarà il prossimo allenatore della Juve?
1: Mi sa di sì. Allora, leggiamo queste.
0: Io do questa lettura, e però mi dispiace dovermi ripetere. Voi dovete seguirci. Io questa cosa l'avevo già detta qualche settimana fa. Nonostante la firma, io ho il dubbio su Spalletti, se Spalletti non si fosse qualificato. Ma sai perché? Io poi ci sono arrivato dopo. Tanto per cominciare, si liberano almeno due panchine, o sicuramente una. Si liberano la panchina del Milan e la panchina del Napoli, probabilmente. Ok?
1: Sì.
0: Ricordiamoci che dietro la panchina del Milan e del Napoli, probabilmente c'è anche le sorti di quel che rimane delle ceneri della nazione italiana, dove probabilmente potrebbe anche andare Allegri, presumibilmente, ok? Quindi in tutto questo valzer di panchine, perché io ho sempre pensato che Spalletti fosse un allenatore finito e che pertanto, oltre alla panchina della Juventus, nulla avrebbe potuto allenare. Però se si libera una panchina o del Napoli o del Milan, ma lui ci andrebbe volando, anche perché credo abbia capito che per quanto riguarda la Juventus, lì entrando c'è solo la scritta Juventus, ma di Juventus non c'è più niente. Questa è la verità.
1: Allora, Giovanni,
0: quindi, vista la situazione particolare, potrebbe anche dimettersi e non essere più allenatore. Quindi questa è la notizia, la notizia di oggi pomeriggio è questa. E questa, e noi giustamente la dobbiamo sottolineare.
1: Allora, Giovanni, leggiamo queste dichiarazioni. I dirigenti erano tutti negli spogliatoi. Eravamo tutti insieme lì. Li ho visti lì dentro. Senti e trema. Sì. Anzi, sentite e tremate. Giudizio alla stagione molto positivo. Fermati, la Juve ha giocato una grande stagione. Parlo del mio periodo, dove degli episodi ci hanno penalizzato per farla essere grandissima. Poi aspetta un attimo, perché non è finita qui. Non siamo stati bravi a direzionare episodi per farla diventare grandissima, ma questa squadra ha giocato un grande calcio, ha giocato a livelli notevoli. Poi il risultato a volte non ce l'ha fatta. Per me rimane questa idea qui. Quindi, allora, Giovanni, ascolta.
0: No, però vedi, se tu senti questo, sì, sembrerebbe non dimetti.
1: Però ascolta,
0: perché
1: ascolta.
0: Dipende il proprio lavoro.
1: Ma uno che legge, aggiunge, ascolta un attimo, uno che legge ste cose. Quindi, una Juventus che, se tutto va bene, al 90% farà la Conference, porca puttana, ha fatto una grande stagione, calcio di alto livello, cioè dopo che hai steccato tutte le partite che potevano dare una svolta alla stagione, Como, Verona, Fiorentina. Ma stiamo scherzando?
0: Sì, però lui ha anche detto che oggi i giocatori non sono stati all'altezza ed è colpa sua. Quindi comunque c'è anche una parte,
1: sì,
0: di autocritica.
1: Ma si contraddice di brutto, però. Una parte di autocritica, poi dice che la Juve ha giocato una grande stagione. Ma de che? È un fallimento. Se non arrivi in Champions,
0: allora,
1: hai fallito.
0: Il cistonello. Ok. Se noi leggiamo però queste dichiarazioni, lui non si dimette. Invece poi ci sono altre dichiarazioni in cui lui chiaramente dice che il primo responsabile è lui, dovrà parlare con Elkan. Elkan parlerà con lui.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Bisognerà vedere se. Allora, ragazzi, dai, noi non siamo nati ieri. Se gli arriva l'offerta del Milan o del Napoli, lui se ne va. E questo è evidente. Se non gli arriva l'offerta di Milan o Napoli, può essere che decida di rimanere. Senza niente, senza nessuno. Cioè, ragazzi, non ci sono condizioni.
1: Ma
0: ci sono,
1: Giovanni, scusami, ma l'ha cannata anche lui oggi. Perché mettere da
0: certo,
1: subito con Mainers?
0: Certo,
1: perché? Perché?
0: Certo. Cioè, le responsabilità sono anche dell'allenatore. Però se noi veramente adesso noi ci mettiamo ad analizzare, se noi partiamo dal come dire, se esiste, parliamo di economia, esiste la macroeconomia e la microeconomia. La microeconomia è influenzata dalla facciamo un po' di lezioni in questo, è influenzata dalla macroeconomia. La situazione tecnico-tattica della Juventus è influenzata da tutto quello che abbiamo detto. Cioè, da una società che ovviamente viene presa a calci nei denti da chiunque passi, che sia il potere politico tradizionale, che sia la giustizia sportiva, che sia la giustizia penale, che sia il potere sportivo europeo, cioè chiunque passa dà un calcio dei denti alla Juve. Chiunque si sente autorizzato in questo momento ad infierire sul cadavere quella che è stata la Juventus.
1: Io prendo spunto.
0: Giovanni, devi fare?
1: Perdonami.
0: Vogliamo commentare che oggi hanno fatto pietà. Cioè,
1: ma io prendo spunto dalle tue parole di 15 giorni fa. Via tutti. Via Bremer, che è da più di un mese che non vede palla. Ildiz, che fine ha fatto Ildiz? Dov'è? Non pervenuto.
0: Ok, allora c'è. Io nel pomeriggio naturalmente mi sono spulciato tutti i blog juventini possibili. Immagino.
1: Hai fatto bene.
0: Veramente, credo di non averne perso nessuno. Un blog juventino, un noto blogger, ha detto la seguente frase: mi sono trovato qualche settimana fa allo Juventus Stadium. Anzi no, all'inizio campionato mi sono trovato allo Juventus Stadium e ho visto un bambino che indossava la nuova maglia della Juventus. Ok, inquadrato in questo momento al Foro Italico Malagò, che si gode giustamente il tennis, di cui è grande appassionato. Giustamente, vabbè, ma oggi giustamente chi doveva fare il lavoro per lui l'ha fatto. E dicevo, quindi giustamente sappiamo che lui ha un potere immenso in Italia, questo diciamo, cioè, che va oltre lo sport. Detto questo, ho incontrato questo bambino che aveva la nuova maglia della Juventus l'anno scorso acquistata, senza numero e senza nome. E io gli ho domandato: ma bimbo, perché hai la maglia senza numero e senza nome? Dice: perché a me dei giocatori della Juventus non me ne piace nemmeno uno, mi piace solo la maglia. E aveva ragione! Ma di chi deve comprarsi la maglia della Juventus? Dov'è Del Piero? Dov'è Zidane? Dov'è Trezeguet? Di chi se la deve comprare la maglia? Dov'è Vialli? Ma di chi deve comprare? Dov'è Buffon? Ma di chi si deve comprare la maglia? Di un mezzo uomo, un mezzo portiere come Di Gregorio, che non è capace di parare in Serie C. Ma certo! Quindi questa è la risposta. La Juventus è una mezza squadra, è una mezza società, è mezzo di tutto, non è niente. La Juventus è mediocre nella proprietà, che vende tra l'altro tutti gli asset principali, Elkan ha venduto tutti i mezzi di informazione, ma dove te la difende più la Juventus, che non c'hai manco più un giorno? Dove te la dico?
1: Ricordiamo che il gruppo Gedi, il gruppo Gedi che controllava la Repubblica, le emittenti radio, sono stati venduti ai greci.
0: Cioè, in Italia lui non ha più niente, non conta nulla, è inviso alla politica italiana, alla politica europea, è inviso a mezzo mondo, non lo può vedere, credo, neanche la moglie, con tutto il rispetto. Quindi di che cosa stiamo parlando? Una società che non ha potere economico, non ha potere politico. Il potere economico non ce l'ha perché, ricordiamo, che mentre altre società, e non faccio nomi, possono investire, già dicono, 150 milioni nel mercato il prossimo anno, nonostante abbiano, come dice Report, insiste Report, a dire che ha 5 volte il debito che vuole investire, ma lo può fare.
1: Ci sono squadre che con un debito pazzesco fanno il duplete.
0: Fanno quello che vogliono.
1: Certo.
0: La Juventus appena investe qualcosa in più, anche perché quotata in borsa, altro errore grossolano di questa specie di proprietà che abbiamo, e viene contagiata. Quindi la Juventus non può fare mercato. Non può fare nulla. Cioè, di che cosa parli? Cioè, la Juventus, ripeto, si legge Juventus, si pronuncia squadra di Torino.
1: Ascoli.
0: Mediocrità, si pronuncia, chiamatela come volete. Non c'è, la Juventus non esiste più dal momento in cui è stata fatta fuori la vecchia dirigenza, Agnelli, Paratici e compagnia.
1: Senti Giovanni, piccola digressione.
0: Poi,
1: sì.
0: Scusami.
1: Vai.
0: Questa cosa la dico io e pochi altri. Ma perché non si ha il coraggio di andare? La Juventus non esiste più. Perché non lo ammettiamo? Se noi ci facciamo questa idea finalmente che la Juve non esiste più da quando non c'è Agnelli che ha sbagliato, si è messo contro Čeferin, tutto quello che vuoi, ma quella è stata l'ultima Juventus. Tutto il resto non esiste più. È una squadra che indossa indegnamente quei colori, con dei giocatori che indossano indegnamente quelle maglie, e poi possiamo fare tutto il discorso tecnico che vuoi. Cioè, se tu prendi il tasso tecnico e morale dei giocatori dell'Inter, è nettamente superiore a quello della Juventus. Lascia stare a Bastoni che fa quelle sceneggiate, ma non mi interessa. Comunque, voglio dire, se prendi i giocatori dell'Inter, sono superiori, non nettamente superiori, ma sono superiori. E lì finisce, perché nelle altre squadre, forse il Napoli ha qualcosa in più, tant'è vero che sta classificando secondo, ma il resto non c'è nulla. Quindi infatti la Juventus poteva tranquillamente arrivare nelle prime quattro per la mediocrità degli altri, ma è riuscita nell'impresa di essere perfino più mediocre di un Milan inguardabile, e con la guerra all'interno dello spogliatoio. Più mediocre della Roma no, perché secondo me la Juventus alla fine è riuscita a portarsi davanti alla Roma, ma poi abbiamo visto che è intervenuto il VAR, c'è tenuto alla cavalleria pesante, diciamo così, per aiutare la Roma. E poi ed è stata più mediocre del Napoli, questo sì, lo sapevamo, perché comunque il Napoli, per quanto se ne voglia dire, è gestita meglio, decisamente, pur con alti e bassi, nel senso che ci sono stato un periodo in cui il Napoli è stato fuori da tutto, però alla fine De Laurentiis riesce, sia per questioni economiche, per questioni strettamente politiche, a gestire molto meglio il Napoli di come non faccia John Elkann. Poi, superato Napoli-Inter, dietro c'è il disastro, c'è il Milan, che sappiamo quello che è, pure in un anno è riuscito anche a vincere uno scudetto, e questo gli va riconosciuto, e anche se lo vince Milan, in condizioni particolari.
1: Milan Giovanni che è messo peggio di noi, se vogliamo, perché comunque sì, il Milan è dal 2011.
0: Non esageriamo, Nello.
1: Aspetta, peggio di noi. Complessivamente dal 2011 che non vince una mazza, tranne lo scudetto del campionato 2020.
0: Vabbè, quello ha vinto lo scudetto, noi non lo vinciamo da un po' di tempo.
1: Sì, sì, però.
0: Peggio di noi no, Nello. Allora, noi dobbiamo, allora, il tifoso Juventino deve fare un bagno di realtà, non
1: nel senso di peggio di noi,
0: non di umiltà.
1: Negli ultimi 15 anni, ecco, alla fine dei conti, perlomeno
0: Nello, negli ultimi 15 anni sì, ci allunghiamo gli ultimi 20 anni pure, ma noi, allora, noi dobbiamo ragionare nell'era pre-Agnelli e nell'era post.
1: Ah, va bene, chiaro.
0: Allora, se noi ragioniamo prima di Agnelli, era una Juventus, ok? Che si era ripresa a fatica da Calciopoli, o Farsopoli, come io amo chiamarla, ma si era ripresa. Poi è successo quello che è successo. Finita l'era Agnelli, lì l'ultima Juventus è stata quella di Agnelli. Punto. Con tutti i demeriti di Agnelli, il fatto di essersi messo contro Čeferin dopo aver cavalcato l'onda di Čeferin, quindi per certi versi è stato anche ingrato, ok? Non voglio assolvere nessuno io. Gli errori Andrea Agnelli li ha commessi, perché ha fatto il passo più lungo della gamba,
1: certo,
0: probabilmente.
1: Certo.
0: Okay? Però quella è l'ultima. Io tra l'altro mi riaffiderei ad Agnelli, perché vista la situazione, peggio non può andare. Peggio non può andare, quindi perlomeno affiderei la società a un dirigente che mastica di calcio. Magari mi affiderei a Chiellini, caccerei a calci nel sedere, mi si perdoni un po' la brutalità, come lì, che è stato un inetto, pessimo dirigente, che credo tra l'altro sia con le valigie già pronte, e affiderei tutto a Chiellini. Ma io richiamerei, alzerei il telefono, fossi John Elkann, e chiamerei Agnelli, ammesso e non concesso che Agnelli accetti, visto il disastro totale, di riprendersi la Juventus, perché in questo momento il progetto Juventus non ha un futuro.
1: Giovanni, ascoltami,
0: ha 80 milioni in meno di
1: sì.
0: Ha 80 milioni in meno di Champions, perché li ha persi, quindi il prossimo anno dovrà vendere e avrà un progetto ridimensionato. Quindi, come giustamente tutti, io mi sono fatto il giro dei blog per vedere se ero io, no? Perché sai, magari uno dice, sai, sei troppo pessimista. Ho fatto il giro dei blog, come l'ho fatto quel giorno della partita col Verona, che io poi ho fatto il giro dei blog, che io a partita in corso, ti ricordi, ti dissi peste e corna. Ecco, io sono stato leggero rispetto ai commenti della stragrande, anzi della totalità dei tifosi juventini.
1: Certo.
0: Facciamo stragrande maggioranza, va, per non esagerare. E oggi i tifosi juventini nella stragrande maggioranza hanno chiaramente detto grazie, grazie per averci rovinato l'estate. Perché noi, nessuno di noi, in questo momento Yannick Sinner ha vinto il torneo di Roma, giusto per essere chiaro, in due set ha regolato Rudd, così diamo un aggiornamento alla presenza di Mattarella e Malagò, e ovviamente fra i due sappiamo che è più importante Malagò, e quindi sì, perché devo dire, peso specifico di potere, peso specifico fra Mattarella e Malagò se la battono, più anni che gestisce il potere Malagò rispetto a Mattarella, diamo a Cesare qualche dicenza. Quindi complimenti a Yannick Sinner. Allora, dicevamo, tutti quanti i tifosi della Juventus non vedono prospettiva di nessun tipo, perché la Juventus adesso non potrà fare mercato, nessuno verrà alla Juventus per giocare l'Europa League o la Conference. La Juventus è destinata e probabilmente scapperà Spalletti, che pure ha le sue colpe. A questo punto dovremmo ripartire da zero, riprendere un nuovo allenatore, non so chi.
1: Ti lancio una provocazione, Giovanni, ascolta.
0: Posso dirti una cosa? Scusami.
1: Vai.
0: Si rivaluta il lavoro fatto da Tudor, che poi alla fine era lì, perché poi Tudor non aveva un gioco, non aveva niente, ma alla fine quelli erano i risultati e quelli sono arrivati. Non c'è nulla, cioè adesso è una società senza né capo né coda, senza un futuro, senza un progetto, senza niente. Ma questo non lo dico io, ho fatto il giro, ripeto, di tutti, anche di tutto sport, che sappiamo seguire in particolar modo le vicende della Juventus, cioè tutti dicono non capiamo qual è il progetto della Juve, non capiamo, ripeto, è una società senza né capo né coda, senza giocatori, senza un progetto, senza niente, senza soldi, col UEFA col fiato sul collo, con Malagò che leverà il fiato sul collo, come abbiamo visto fino ad ora, e che la Juventus sta per rivotare nell'incredulità dei tifosi, che a questo punto non ci capiscono nulla, perché il tifoso ha individuato nel palazzo sicuramente non un alleato della Juventus, ok, mettiamola così per usare un eufemismo. Quando poi ti vedono che la Juventus avalla tutte le decisioni del palazzo, e allora il tifoso non capisce più nulla, non crede più a Gianelkan, non crede più a Spalletti, non crede più a Chiellini, non crede più a Locatelli, non crede più a nulla. E quando un tifoso non crede più a niente, e come dicevi tu, il discorso si potrebbe anche allargare ai tifosi del Milan, si potrebbe allargare ai tifosi delle altre squadre, diciamo così, eccezione fatta per la Roma, che adesso vede un futuro perché giustamente sente di avere il vento in poppa a tutti i livelli, e sente, e ovviamente il Napoli questo non sappiamo, perché sul Napoli io l'ho detto sempre, aleggia sempre uno strano mistero, perché non sappiamo, credo che il primo a non sapere se il prossimo anno sarà allenatore del Napoli è Conte, che lo deciderà credo all'ultimo momento, ammesso e non
1: allora
0: concesso,
1: a proposito, esatto.
0: Se non abbia già scelto al posto suo,
1: allora
0: che abbia già chiamato italiano e buongiorno Cristenza,
1: allora ti lancio questa provocazione, potrebbe essere fantacalcio, però insomma alla fine non sappiamo più neanche noi a quale santo votarci.
0: No, tu mi devi domandare il prossimo anno chi lotterà per il secondo posto, perché il primo posto è già segnato. Benissimo.
1: Milan e Napoli.
0: Allora, chiedimi
1: forse
0: chi lotterà per il secondo posto.
1: Forse.
0: Allora, cominciamo dal Napoli. Maggiormente accreditato per il secondo posto il Napoli, ma non sappiamo il futuro di Conte in questo momento.
1: Ecco, ma alla fine oggi, Giovanni, oggi dalle dichiarazioni un po' sibilline dello stesso Conte, dicendo che è stata un'annata complessa, che la squadra è viva, che hanno centrato l'obiettivo fondamentale, che non aveva previsto tanti gravi infortuni e bla bla bla, ha detto, già comunicato al presidente le mie intenzioni, facendo capire che sicuramente c'è aria di addio. Adesso io ti chiedo.
0: Mi sembra strano.
1: È fantacalcio, no?
0: Contro la Juve.
1: Ma come lo vedresti per ripartire da zero? Perché comunque
0: io ti leggo nel pensiero. Conte alla Juve. Allora, Conte per lasciare il Napoli lo lascia per due motivi. A, perché ha rotto con De Laurentiis, esatto. Quindi è De Laurentiis che lo caccia. B, è l'ipotesi maggiore, principale. B, ha sotto mano qualche conto. Oppure lancia questi messaggi perché spera di arrivare in nazionale. Alla Juventus Conte non lo vedo, perché Conte alla Juventus ha rotto da tanto tempo. Quindi mi sembrerebbe strano che andasse alla Juventus. Quindi come lo vedrei? Non lo vedrei, ma sai perché? Perché non ci viene lui. Cioè Conte sa di non avere i giocatori adatti a lui. Cioè quelle donnicciuole, con tutto il rispetto, spero nessuno mi accusi di sessismo, che abbiamo visto oggi in campo, ma con Conte dove devono andare? Quello al primo allenamento li spezza in quattro. A meno che la Juve non faccia quello che ti ho detto io che deve fare. Prenda un Orban, che è un giocatore scarsissimo, ok? Ma che va a litigare anche nel parcheggio col tifoso del Verona, per quanto, diciamo così, ha gli attributi e non si vuole fare insultare dal tifoso del Verona. Io, uno di quelli là, che ti prende a calci un tifoso o ti prende a calci un compagno e gli spacca la faccia, io adesso lo vorrei nello spogliatoio della Juventus, perché non ce li abbiamo. Non ce li abbiamo i Montero, non ce li abbiamo i Camoranesi. Orban, domani mattina, 500.000 euro, 1 milione, quello che è, al Verona. Subito là dentro. Poi vedi se Orban nell'ultima partita come di oggi di campionato gioca camminando sul campo come hanno fatto 11 giocatori su 11 della Juventus. Quello non ti gioca. Quello è un. A me servirebbe un Gattuso, hai capito?
1: Sì, capito.
0: Ma ti serve come il pane.
1: Un dilivio.
0: Questi giocatori vuole Conte, oltre ai giocatori tecnici. Che andiamo. Quindi Conte verrebbe a fare che alla Juventus? Ecco perché ti dico che mi sembra difficile. Magari venisse Conte, ma non ci va.
1: Allora,
0: a questo punto,
1: sì.
0: Ripeto, dando per scontato che Spalletti al 60%, io non voglio dire di più, 60% non sarà la tolleranza l'anno prossimo, magari venisse Conte, ma non credo che verrà. Quindi, però, nello può venire anche Peppe Guardiola, ok? Non so chi è il miglior allenatore del mondo in questo momento. Come si chiama? Quello del Paris Saint Germain, là. Luis Enrique.
1: Okay.
0: Non farebbe nulla nella Juventus.
1: Con questi uomini. Con questi uomini, sì.
0: No, non con questi uomini giocatori.
1: Con la società.
0: Questi mezzi uomini in società. Perché noi abbiamo delle scartine in società. Con questa gente. Conte non ci prende neanche il caffè la mattina e fa bene. Capisci che un Marotta è di un altro stampo.
1: Eh sì, vabbè, certo.
0: Capisci che un De Laurentiis è di un altro stampo. Ma lui con chi va a parlare lì nella Juventus? Con delle mezze calzette. Ragazzi, io non voglio essere pessimista a tutti i costi, ma finché non cambia. Allora, se tu mi dici domani addentro Andrea Agnelli e fa pace con Conte, perché deve fare pace con Conte, e non credo che lo faccia, però tutto può essere la vita. Si riforma la coppia Agnelli-Conte, ti dico sì, allora si può cominciare a ragionare, anche perché probabilmente Agnelli con i giusti, ma non so, adesso dovrebbero trovare anche un buon direttore sportivo, non lo so, magari si chiama quello del Parma, come si chiama, Cherubini, visto che sicuramente non torna Paratici, ma magari richiama anche Paratici dalla Fiorentina. Ti fai una bella dirigenza, sicuramente non sbagli 15 acquisti su 15.
1: Ma Giovanni, perdonami.
0: 15 acquisti.
1: Ma col senno
0: sbagliato 15 su 15, Nello.
1: Ha sbagliato
0: David, ha sbagliato tutto, ha sbagliato Zegrova, la Juventus.
1: Ma secondo me
0: tutti gli acquisti.
1: Esatto, ma secondo me col senno di poi hanno sbagliato anche a non dare fiducia a questo punto a Cristiano Giuntoli, a Thiago Motta, perché comunque c'era un progetto.
0: Non lo so, Nello, questo non te lo so dire.
1: C'era un progetto dopo sei mesi
0: perché?
1: Non lo so, dimmi.
0: Non sono d'accordo, Nello. Non sono d'accordo perché comunque qua stiamo parlando sempre della Juventus post Agnelli, me non esiste.
1: È che comunque non purtroppo esiste. Quella con la quale dobbiamo rapportarci, maledettamente. Purtroppo
0: ma non esiste più. Allora, se io ti dico che da dopo Ceferin in poi la Juventus non esiste più, non esiste più. La Juventus non esiste più. L'ultimo trofeo vinto alla Juventus è con Allegri in Coppa Italia. Allegri era una scelta di Agnelli. Punto. E là è finita. Anche quindi quel piccolo rimasuglio della gestione Agnelli ti ha vinto l'ultimo trofeo. E basta, è finita lì la Juventus. Non c'è più. Quindi per me, se non cambia nulla da questo punto di vista nella gestione societaria, e quindi che significa anche gestione dei rapporti con il potere calcistico, non c'è niente da fare. Vanno disdetti gli abbonamenti, non va più seguito nulla da parte del tifoso della Juventus, che si deve rassegnare con buona pace a non vincere più nulla, neanche nei tornei a briscola e T7, e guarda e basta, disinteressarsi al calcio, seguire Sinner,
1: allora,
0: e fare altro, andare al cinema se non volete fare quell'altra attività che io ho suggerito, che è più proficua, e basta, e chiudetela là, perché questo è il problema.
1: Allora, prima, ragazzi, prima di chiudere,
0: mi dispiace dire queste cose, le diciamo da 3 anni per Onello, e abbiamo avuto sempre ragione.
1: Prima di chiudere volevo un po' giocare con te, nel senso, parlando della prossima giornata, che è l'ultima, con un Milan a 70 insieme alla Roma, Como e Juventus 68, nell'ultima giornata di campionato abbiamo Milan-Cagliari, Roma-Verona.
0: Io mi auguro che blocchino tutte le scommesse.
1: Como-Cremonese, Juventus-Torino.
0: Tu non ritieni serio, che tutte le scommesse vengono bloccate?
1: In effetti,
0: cioè,
1: sì.
0: Mi devono spiegare che senso ha provare a dare un valore a queste partite dell'ultima giornata. Qualcuno me lo spieghi. Devo dire che qualche tifoso addirittura spera in un crollo del Milan da parte,
1: ecco,
0: della,
1: perché
0: della
1: comunque qualcuno adduceva lo scenario poco probabile, che è il seguente: che le quattro arrivano a pari punti.
0: Facciamo un po' di fantascienza.
1: Ecco,
0: dai,
1: le quattro arrivano a pari punti a quota 71 con i pareggi di Milan e Roma e le vittorie di Juventus e Como. In quel caso, in Champions andrebbero rossoneri e lariani. Mentre gli arrivi alla pari tra tre squadre prevedono quattro combinazioni. La quarta contendente in tutti i casi può essere sia davanti alle tre che dietro. Quindi le tabelle che comunque già i giornali stanno riportando riporterebbero il Milan con 8 punti, la Roma con 4 insieme al Como, quindi con arrivo a 3 squadre. Secondo caso, con un Como a 9 punti, 7 punti, Milan 6, Juventus 2. Quarto caso, arrivo sempre a 3 squadre, Juventus e Milan punti 6, Roma 2. Poi ci sono gli arrivi a 2 che secondo gli esperti sarebbero molto più semplici, quindi chi è in vantaggio, ci sarebbero poi 2 casi in cui le squadre potrebbero essere separate dalla differenza reti totale, ovviamente con una partita da giocare ancora da definire. Io la vedo molto molto farraginosa sta cosa, sinceramente.
0: Ma innanzitutto qui è previsto che debba vincere la Juve col Torino. Per quello che ho visto io oggi, io e tutti i tifosi che hanno seguito la partita, è impossibile. Poi nel calcio la palla è rotonda, ma è impossibile. È impossibile.
1: Sì, ma anche perché
0: giocatori senza nessuna dignità oggi scesi in campo.
1: Anche perché
0: senza,
1: Giovanni, il Milan gioca col Cagliari che è già salvo.
0: Non si è salvato, salvato nessuno.
1: Sì, no, ma
0: è una cosa indecorosa.
1: Ormai, allora, il Milan giocherà col Cagliari che è già salvo, la Roma col Verona già retrocesso, Como, Cremonese, Juventus, Torino. Ma di che cosa stiamo parlando? Va, su via. Ormai i giochi sono fatti.
0: Di nulla, però ti ho detto che anche se la Juventus dovesse arrivare tra le prime quattro, avesse questi 80 milioni in più, non c'è comunque un progetto, non c'è niente.
1: Sarebbe comunque sempre.
0: Se gli 80 milioni vengono utilizzati per comprare giocatori come Openda, cioè, ragazzi, no? E quindi ripeto, io mi aspetto una cosa che non avverrà, che il signor John Elkann, l'unica speranza che la Juventus, lo dico con molta tranquillità, che John Elkann la passi la mano, chiami il fratello che ormai non è più, ha scontato la squalifica, e gli dica: guarda, io non ce la faccio, non è cosa mia, tu hai scontato la squalifica, non sono riuscito comunque a ricreare nessun tipo di ponte con la politica, non sono riuscito a creare un ambiente tecnico degno, neanche lontanamente degno di quello che è stato il passato, anche recente quando c'eri tu. Per favore, Andrea, venitelo un po'. E ammesso e non concesso che Andrea Agnelli voglia ributtarsi nella mischia in questo momento drammatico, è solo questo, e quindi l'unica speranza per la Juve è questa. Con questa dirigenza la Juventus non vincerà mai più. Questo io, potete registrarmi e mandarmi in onda per 200.000 anni. Ma con questa dirigenza la Juventus è morta.
1: Mi viene in mente Nanni Moretti in un film: noi con questi dirigenti non vinceremo mai.
0: E anche in quel caso devo dire che non è che avesse sbagliato. se andiamo a vedere anche quei risultati di cui parlava Moretti. Quindi, questa è la situazione. Ragazzi, questa è la situazione. La Juventus non esiste più. Punto. Dobbiamo avere questa consapevolezza. Mi dispiace, lo dico, ovviamente già il calcio italiano è cambiato, è stato per anni un campionato in cui sempre tutti hanno dovuto fare i conti con la Juventus, se ovviamente si salta quel periodo post calciopoli, in cui la Juventus è stata in Serie B, poi piano piano si è dovuta rifare, ricostruire, quindi sono quegli anni là, no? In cui la Juventus non c'era e ne ha approfittato la solita, sempre la solita squadra, perché una ne approfitta. Quindi ripeto, mors tua vita mea, finché comunque il potere della squadra, in questo momento il potere non viene intaccato, che sia da parte della Juve, che sia da parte del Milan, del Napoli, cioè qualcuno si deve sostituire a chi in questo momento impera in quel che rimane sulle ceneri, diciamo così, sulle rovine del calcio.
1: Senti, Giovanni, per quanto
0: c'è questo cambio al vertice, Nello, non ci sarà più nulla.
1: Per quanto riguarda il Milan, invece,
0: e non credo, e veramente lo devo ripetere, non credo che a poter sovvertire il potere, diciamo così, l'ordine di forza, non potrà mai sovvertire quest'ordine di forza, diciamo così, queste posizioni di potere la Juventus, in questa Juventus, perché la Juventus, ripeto, l'ultima è stata quella di Andrea Agnelli.
1: Senti, in conclusione, gli ultimi tre minuti, volevo chiederti, per quanto riguarda il Milan, che percentuale ha di riconferma Allegri, stante così le cose, perché anche lì comunque c'è un po' di caos.
0: Allora, Allegri è in una situazione, secondo me, leggermente diversa rispetto a Conte, nel senso che Allegri è più anziano, vedrebbe di buon occhio, un po' come Conte, il fatto di andare a allenare la nazionale, ma comunque se lui non si trova, l'ha più volte detto, nell'ambiente ideale, lui lascia, e quindi da quanto pare, insomma, ha avuto uno scontro durissimo con Ibrahimovic, quindi credo che il buon Allegri sia ad un passo dal lasciare il Milan, sia che vada in nazionale, sia che ovviamente in buona sostanza rimanga dove, diciamo così, per cui cioè, sia che rimanga fuori dal calcio, perché alla fine lui quello che doveva fare l'ha fatto. Quindi Allegri io lo vedo con un piede fuori dal Milan e mezzo piede in nazionale. Magari mi sbaglierò, non so quali sono i rapporti tra lui e il presidente in pettore della PGC, ovviamente se in buoni rapporti con il presidente della PGC è già il CT della nazionale. Non credo che sia in buoni rapporti con Malagò, cioè non li vedo due personalità che vanno d'accordo, quindi in questo momento vedo in pole position Allegri per la nazionale. Quindi a quel punto poi si comincia il valzer delle panchine, bisogna arrivare al Milan e così via. Quindi la situazione è questa, ma ripeto, stiamo parlando sempre del secondo posto in porta, perché in questo momento, con la situazione che c'è adesso, con i pesi e contrappesi di potere in questo momento, non v'è dubbio che si gioca per il secondo posto anche in Milan.
1: Ci siamo un po' protratti oggi, ma ne valeva la pena viste le tematiche. Io ringrazio dalla redazione del Medua News Giovanni Pirrotta, come sempre, che vabbè, ritroveremo.
0: Oggi si è decisa la storia di una definitivamente, secondo me, almeno per i prossimi
1: anche
0: 5,
1: secondo me,
0: anni,
1: anche secondo me,
0: della più gloriosa scuola italiana, per cui non potevamo oggi ignorare questa
1: assolutamente
0: cosa, per cui abbiamo dovuto parlare della fine definitiva forse di un impero, se qualcuno aveva pensato a un qualche barlume di riprese della Juventus, quindi dovevamo parlarne, giusto così.
1: Grazie a Giovanni Pirrotta, ci risentiamo domenica prossima dalle 18:30 in avanti. Grazie, alla prossima.
0: Ciao, buona serata.

ancora sotto la mia voce I'm in love con Lillo Thomas dal 1987 dall'America, una traccia soul R&B che era poi la traccia di

Allora cari, attenzione, breve parentesi che dedichiamo un po' all'economia. Come sapete, l'età pensionabile, amici, torna al centro dell'agenda politica. Il governo sta lavorando ad una mini riforma delle pensioni che punta da un lato a mantenere strumenti di flessibilità in uscita, dall'altro a recepire gli aumenti automatici legati all'aspettativa di vita previsti dalla riforma Fornero. Il risultato è un doppio binario: proroga degli scivoli aziendali come l'ISO pensione, ma anche un progressivo allungamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Per molti lavoratori, soprattutto i più giovani e interamente nel sistema contributivo, dal 2027 arrivare a 71 anni potrebbe non essere più sufficiente per lasciare il lavoro. Tra le misure allo studio dell'esecutivo c'è la conferma dell'ISO pensione, con il meccanismo attuale dei 7 anni di anticipo rispetto alla pensione ordinaria. Oggi lo strumento, introdotto dalla legge Fornero, consente alle aziende con più di 15 dipendenti di accompagnare i lavoratori all'uscita attraverso accordi sindacali, coprendo integralmente il costo dell'assegno e dei contributi fino al raggiungimento della pensione. Senza un intervento normativo, però,

andare in pensione. Nel 2028 si aggiungeranno altri 2 mesi e ulteriori 2 potrebbero arrivare nel 2029 per un totale di 5 mesi in 3 anni. Per la pensione di vecchiaia ordinaria si passerà così: a 67 anni e 1 mese nel 2027, a 67 anni e 3 mesi nel 2028,

contributi dal 1 gennaio 1996. Oggi questa categoria può accedere alla pensione di vecchiaia in due modi: a 67 anni con almeno 20 anni di contributi e un assegno non inferiore all'importo dell'assegno sociale, oppure a 71 anni con almeno 5 anni di contributi indipendentemente dall'importo maturato. Ma dal 2027 anche questa soglia comincerà a salire. Via via, 71 anni e un mese nel 2027, 71 anni e 3 mesi nel 2028, 71 anni e 5 mesi nel 2029. In pratica, per molti lavoratori più giovani, arrivare a 71 anni non basterà più. Un cambiamento che rischia di colpire soprattutto chi ha carriere discontinue, redditi bassi o lunghi periodi di precarietà. Complimenti, Parallelamente il governo sta studiando una nuova possibilità per chi appartiene al sistema misto, cioè quelli che hanno versato almeno un contributo prima del 1996. Oggi questi lavoratori possono andare in pensione a 67 anni solo con almeno 20 anni di contributi. Se non raggiungono questa soglia, rischiano di restare senza assegno previdenziale, nonostante abbiano lavorato e versato contributi. L'ipotesi sul tavolo è estendere anche a loro la cosiddetta pensione contributiva di vecchiaia.

misura che il Ministero del Lavoro considera una sorta di rete di protezione per chi oggi rischia di rimanere intrappolato fuori dal sistema pensionistico. Dietro i numeri della riforma emerge però un bel problema strutturale. L'Italia alza ancora l'età pensionabile, mentre il mercato del lavoro resta caratterizzato da carriere frammentate e stipendi spesso insufficienti. Per i contributivi puri, inoltre, non basta raggiungere l'età richiesta. In molti casi occorre anche maturare un assegno minimo. Per la pensione anticipata contributiva a 64 anni, per esempio, servirà un trattamento pari ad almeno 3 volte l'assegno sociale, soglia destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Il rischio, denunciato anche dai sindacati, è che una parte crescente di lavoratori debba rimanere attiva sempre più a lungo, senza però avere la certezza di una pensione adeguata. Amici, è un quadro davvero terribile, secondo me, no? E questo forse è anche colpa di chi, avendo una certa età, perché ci sono ormai persone che sono in pensione, hanno superato i 75 anni, però trovano un escamotage per lavorare ancora. E quindi poi diamo, sicuramente prestiamo il fianco per far sì che qualcuno dica che in generale l'aspettativa

sempre più basito. Poi l'isopensione. No, l'altra volta sentivo parlare al bar qui vicino a casa mia di isopensione e c'era un signore che si lamentava del fatto che aveva chiesto agli esperti cosa fosse l'isopensione e gli esperti non sapevano neanche loro di cosa si trattava. Ma roba da matti. Cioè, lo Stato avrebbe dovuto non permettere alle aziende di licenziare persone vicine alla pensione, oppure avrebbe dovuto lasciare anche opzione donna. Invece nulla. Tutto a peggiorare. La nuova di NK.

Zone nell'appuntamento di oggi, 19:44 i minuti. Parliamo di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, di quello che ha detto giorni fa in Senato. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Parole queste di Giorgia Meloni rispondendo al Premier Time in Senato, rispondendo, dicevo, a una interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per

sarei anche disponibile. Quando finora abbiamo provato a fare delle proposte di questo tipo, le risposte dalla stragrande maggioranza dei partiti di opposizione non è stata di disponibilità. Ricordo uno degli ultimi casi all'inizio del conflitto in Iran, dissero che volevamo organizzare una sorta di passerella. Da parte mia, dice la Premier, non c'è alcuna volontà di organizzare passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione oggi fossero diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte. Sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di mettere da parte l'interesse di partito per quello nazionale.

L'obiettivo è continuare la strategia messa in campo su tre priorità: rafforzare salari e potere d'acquisto, incentivare le aziende che assumono e investono, sostenere famiglie e natalità. In questi quasi quattro anni, in ogni provvedimento economico e legge finanziaria, dice la Meloni, abbiamo seguito queste tre priorità. In particolare, parlando dei salari, la Meloni ha risposto così a Matteo Renzi: abbiamo sentito che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021, solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e 2022, quando l'inflazione è esplosa. I salari reali hanno perso oltre 8 punti e mezzo. Noi siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione. Poi non so cosa fuma la Meloni, se ce lo fa sapere. Significa che, seppure chiaramente lentamente, le famiglie stanno recuperando parte del potere di acquisto degli anni precedenti, perché non ci siamo girati dall'altra parte e abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità. Sempre nell'ambito della risposta a Matteo Renzi, la Meloni ha ricordato che ad oggi l'Italia ha incassato 153 miliardi e sarà liquidata la nona rata nelle prossime settimane. Al 31 marzo la spesa certificata ammonta a 117 miliardi, il 76% a cui si aggiungono 24 miliardi di strumenti finanziari. Poi, restare in Italia, va avanti la Meloni, deve essere una scelta competitiva. Così la Premier, replicando sulla faccenda giovanile al senatore Peppe De Cristofaro, spiegando di non sottovalutare il tema dell'emigrazione giovanile, un fenomeno che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito a invertire. C'è una mobilità internazionale fisiologica positiva, giovani che decidono di fare un pezzo della loro formazione all'estero e riportare in Italia quelle competenze, queste sempre le parole della Premier. La considero una dinamica assolutamente positiva, non certo una sconfitta per noi. Amici, io vi dico solamente una cosa: in questi quasi quattro anni di governo Meloni, vi dico record negativo di crescita economica, record negativo di debito pubblico, poi mi viene in mente aumento della pressione fiscale, calo reiterato della produzione industriale, record negativo di povertà assoluta, record negativo di lavoratori precari e sottopagati, record negativo di potere di acquisto, record negativo di giovani che se ne vanno via dall'Italia. E parla di interesse nazionale proprio lei? Con le armi, le guerre, i canini in Albania. Poi vabbè, alla fine dei conti, il fatto che lei adduca il nucleare, tra l'altro ci sono stati anche due referendum che hanno sancito che l'Italia è contro il nucleare, e il governo che fa? Presenta un disegno di legge sulla creazione del nucleare, quindi alla fine dei conti calpesti anche la volontà popolare, fermo restando che il nucleare, tanto peggio di come siamo messi, alla fine tenterei anche quest'altra via. 19:48 i minuti, continuiamo, va. Arriva DJ René dal 1999 con

corso del Premier Time in Senato la Meloni ha detto altre cose. Per esempio, con l'ultimo decreto lavoro dice: abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Questo secondo la Meloni. Quindi, alla fine, quasi tutta l'Europa allora sono praticamente degli imbecilli, perché quasi tutta Europa c'ha il salario minimo e vanno molto meglio di noi, mentre questa cialtrona non lo vuole fare, inventando le solite frottole del salario al ribasso. Mi pare che in Spagna sta a 9,50€, in Germania un po' di più, intorno ai 14. Io direi che per molti sarebbe un gran bel miglioramento, considerando che la media è intorno a 8,59€. Quindi poi la cosa bella è che fa ridere la Meloni, perché prima attacca la CGIL e il suo segretario e poi si affida a lui per determinare il salario giusto. Cioè, questa qui dimostra di non sapere come funziona il mondo del lavoro. Ma io la manderei veramente a lavorare come cameriera da qualche parte, o come receptionist in qualche hotel. Ecco, forse magari un paio di stagioni lì sarebbero per lei la migliore medicina. 19:53 minuti. Siamo quasi addirittura d'arrivo. E tra l'altro avevo anche beccato una di quelle notizie molto interessanti, no? Che riguardano in questo caso i conti italiani, perché il rating rimane confermato a BBB+, con l'outlook positivo, e questo è quello che emergerebbe dalle tabelle dell'agenzia di rating internazionale Standard & Poor's, confermata quindi la valutazione effettuata a gennaio, quando era stato attribuito il rating della BBB con il segno più, migliorando però le prospettive di valutazione, che vanno a indicare un outlook positivo. La decisione arriva al termine di una giornata nella quale i conti pubblici sono stati al centro dell'attenzione. La guerra in Iran e la chiusura di Hormuz hanno avuto un impatto sui prezzi energetici, e l'obiettivo del governo rimane quello di aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare l'attuale fase. Sul tema è intervenuto anche il vice premier Tajani, che ha sostenuto la necessità che non ci siano solamente interventi tampone sulle accise.

Giorgetti punta invece ad ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, usando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa che consente sforamenti di deficit. Lo spiegano fonti di governo, quindi non si pensa a maggiori tasse o strette di spesa, ma a sostenere famiglie e imprese in questo momento di congiuntura energetica complicata provocata dal blocco dello stretto di Hormuz. Lo scenario inatteso di questo 2026 è quello della guerra all'Iran, con l'Italia alle prese con il morso dei rincari, esposta per un mix di problematiche tra i più sbilanciati in Europa verso praticamente petrolio e gas. I malumori del governo, serpeggiati per settimane nei confronti del patto di stabilità, riformato non più di 2 anni fa, ribollono man mano che le statistiche registrano l'impatto dello shock energetico. Quindi ora è fondamentale, dicono, lavorare affinché l'Europa si renda conto che debba esserci più flessibilità per gli aspetti legati al costo dell'energia. E tra le altre cose, Giorgetti a fine aprile aveva definito uno scostamento nell'interesse degli italiani, rimettendo la decisione al Parlamento. Giusto oggi intanto, con le aspettative di una pace in Iran non corroborate dal summit recentissimo tra Trump e la Cina, i mercati in fibrillazione hanno fatto volare il petrolio oltre $105 e lo spread a 78 punti base, col BTP decennale a poca distanza dalla soglia del 4%. L'Italia è tornata a pagare più di tutti gli altri partner dell'area euro e gli investitori temono proprio che l'impatto dello shock energetico sulle finanze statali dei paesi più indebitati possa comunque portare risultati davvero catastrofici. E alla fine io vi dico semplicemente una cosa, che poi è chiaramente una considerazione che nasce da dati oggettivi, quindi qualcosa che sostanzialmente è sotto gli occhi di tutti, nel senso che i rincari sono fuori controllo a carico di famiglie e imprese. 3 anni di crollo di produzione industriale. Vi dico anche che ci sono diverse multinazionali come la Electrolux che stanno avviando un massacro sociale, non so, si parla di 1700-1800 esuberi, quindi pavento anche licenziamenti e chiusure in vista. Gli stipendi calano, sono calati del quasi 9% negli ultimi 4 anni. Quindi alla fine una politica seria che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe liberare risorse per un grande piano industriale e per attuare investimenti che possano dare una mano a famiglie e imprese, no? Cercando peraltro anche di alleggerire questa pressione fiscale record. E quindi bisogna, secondo me, rivedere un po' i vincoli europei che stanno strangolando l'economia. Vincoli europei che sono stati avallati da questo governo malnato a Bruxelles. Poi devi anche rivedere gli impegni che hai preso sulle spese militari. Quindi le risorse le puoi attingere dagli extra profitti delle banche, dei colossi militari, energetici. E aggiungo anche i 14 miliardi di euro per un progetto pieno di falle, quello del ponte sullo stretto. Quindi tutti i soldi che potrebbero essere liberati e risorse destinate per la crescita e la ripresa. Amici miei, non mi sto inventando niente, sono dati sotto gli occhi di tutti, bisogna essere obiettivi, quindi non solo tifosi di un colore politico, ma bisogna valutare da un punto di vista pragmatico i dati. Amici, noi abbiamo terminato comunque, già pronta l'ultima traccia. Nello Surace vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima dalle 14 alle 20. Passatevi una buona domenica sera, grazie alle radio collegate in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7, in Calabria Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro, in Sicilia Radio Blinco Blanco per l'intera area dello stretto, le web radio collegate rtaplanet.eu, radio1000cuori.com, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate, dalla piattaforma laut.fm. Gli amici di puntoradioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, Radio Antenna Ionica e la sede centrale Skylab 91.

0: Tra poco, 1976 Records, i dischi della radio in
1: segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: 1976 Records,
4: 45 anni di storia della radio.

questa è Radio Patata. 1976 Record, i dischi della Radio In.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Records.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45 anni di storia.
3: Sopportare un delinquente, conoscendone gli atti delinquenziali,

0: trasportare un delinquente.
1: Radio Patata, un mondo di calde emozioni. 1976 Records.

0: orario. Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: 1976.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 1976 Records, 45 anni di storia della radio.

un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Radio Patata 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: Radio Patata. Ascolta, ti conviene.
1: 1976 Records, i dischi della radio in
2: 45 anni di storia della radio.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes. Back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata. 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco
1: I Play Dance Chart, i 15 saliscendi

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
8: Stop, buona la prima.
9: Ma è buona anche la seconda.
10: La terza.
11: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
12: IVA inclusa.
13: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Lancio hit.
3: Disco week.
2: Disco week. Il disco della settimana.

0: Radio. Sono le 23 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede, quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo, frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati!

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più

0: Avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, di aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere, ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto

Ci ritroviamo sempre insieme, vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima party.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: House music. Ultra classic. Extended version.
6: Ultra classic. Extended version.
5: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: orario.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80.

0: È l'una e 58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.